0: sei su Radio Rock Italia.
1: Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il lambro che cos'è?
2: Un fiume in pena.
1: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore piccole, che hai perso tempo a dirti, a darmi il senso di tutto quello che non sei, di tutto quello che non vuoi, il senso di tutto quello che cambia, di quello che non si fa quando si sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo. E allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentare.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure

intorno è tutto scritto, punteresti un dito a caso e mi diresti ti ci porto. Ma adesso anche viaggiare non è più come una volta, non ci crederesti mai, e non ci sono più le rotte sconosciute.

viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità. Sapessi che dolore l'esistenza è.

altro, che non riesco a vivere con te né senza di te. Ma io vorrei essere un'aquila

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Tempi presenti, casi

deciso.

0: Rileggendo le sue note, se per qualcuno la via davvero avuto un problema, e per perizia in analisi, delizia nella terza storia, libertà dal dolore, libertà dall'angoscia. Il suo cuore continuava a battere anche dopo la sua partita, finse la sua partita, la sua memoria non ebbe mai a finire. Antonio Gramsci.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Oggi ce ne andiamo dove non lo so. Ma se mi stai così vicino come finirà? Ma se ti allontani quanto male fa?
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica made in Italy.

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

se urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette e Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba, con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

se quest'amore è un castigo. Come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

quest'amore è un casino. Come tu lo vuoi, quindi cosa vuoi?

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

0: culturale sulle spalle, o quel disco è molto la mezza, perché la vita non bisogna avere Dio che dalle faccia di essere tanto distanza, ma non si può fare, non si può fare, dentro la schiena.
1: Radio Rock.

Cadu, me su visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi sono detto che vo sto curiose,

sta. E sti gabbiani quassù che me scassano un cazzo, che palle, che palle, che vivere qua giù tra sole e mare.

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, dallo squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare.
1: Sì.
0: Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Ciao, ammetti il talento, c'è.

0: Ne terrò conto.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Sensor Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Rock Italia.

0: Brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono le 7, puntualissimi, come sempre. Io sono Marco Bosco, questa è Radio Rock Italia. Inizia Giù dalle Brande. Sì, il format che ha l'ingrato compito, ma a me piace tantissimo, di tirarvi giù dai vostri letti, dai vostri giacigli. E via, via, allora cominciamo subito. Baciami, baciami, baciamoci.

abbiamo iniziato con Fulminacci, Baciami Baciami. Allora, sveglia sveglia, oggi è una gran bella giornata, eh sì, del resto lo sapevamo, l'anticiclone ci sta proteggendo e per qualche giorno sarà così, dovrebbe insomma durare fino alla fine della settimana. Infatti vado leggendo oggi il meteorologo che ci supporta, il dottor Lorenzo Tedici. Si dirà Tedici o Tedici? Tedici. Poi a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato. Minima 18, massima 33. Sentite sotto che tappetino, eh? Questo è un Francesco Guccini che io adoro, eh? Scirocco. Adesso mi taccio.

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

discone, eh? Discone Signora Bovary, era il 1987. Meraviglia, meraviglia, scirocco. Francesco Guccini, ah, Radio Rock Italia, un saluto ad Alessandro che ieri si è goduto ovviamente il trionfo romanista, insomma un terzo posto diciamo per certi aspetti desiderato ma non proprio aspettato, non proprio atteso, visto l'andamento un po' di tutto il campionato e alcuni momenti decisivi che la Roma non aveva interpretato al meglio, ma alla fine il suicidio sportivo del Milan, compreso quello dei bianconeri, ha fatto sì che lo scorso weekend sia stato insomma uno di quei weekend da circoletto rosso. Ci piace, ci piace. Arriva Nicolò Carnesi insieme a Dente con Levati, come di e levate, che passiamo noi, levate, 7:10, andiamo giù dalle brande, giù, giù, giù dalle brande, sveglia!

Un inizio morbido, dai, con il guanto di velluto. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 20.32. Bene, quasi all'ora di cena, sì. La luna si leverà alle 16.02 e calerà alle 2.50 di stanotte, gibbosa crescente. Arriva Enzino Carella, il mio cuore palpita, quanto ci manca Enzino Carella. Sentite che roba nell'81 che lui faceva, questa è Sex Show. Vai Enzino, vai.

0: Rock Sport. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: Primo passaggio con il classico alle 7, passate da 17 minuti col Muro del Canto.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, come fare a trovarli e a così interpellarli, intercettarli? Piazza dell'Alberone 1, questa è la sede dello studio. Il sito Studio Call, col scritto con la K, studiocall.com. Il numero di telefono 06 789 346, oppure potete mandare un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. E ora Ivan Grazia.

Allora, durante la giornata di oggi, la temperatura massima verrà registrata alle 14 e sarà di 33 gradi, o 33. La minima ce la siamo lasciata alle spalle, ci stiamo dentro, alle 6 ne abbiamo registrati 18. Si sta benissimo, sveglia!

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente.
1: Eh beh, sempre. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da nord-nord-est e il solito grecalino, con intensità tra i 5 e i 12 km orari. Moderati da ovest al pomeriggio, con intensità tra i 12 e i 31, e alla sera deboli da sud-ovest, con intensità tra gli 8 e i 18 km orari. Arriva Wepro, lui la vede nera. Noi no, dai, dai, dai, no, no, no. Oggi positivi, positivi, positivi.

lui era Wepro, Marco Castelluzzo, la vedo nera alle 7.34 qui a Radio Rock Italia. Allora, io so che aspettate soltanto questa informazione sull'intensità solare, sì, la più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 8, che corrispondono, corrispondono a 936 watt su metro quadro. Tre allegri ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll.

mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Emma Gandolfo lascia veramente stare il crack, lo dicono e lo ridicono. Allora, sentite un po', sentite un po'. Torniamo indietro nel tempo, dai, momento, momento gita scolastica, momento gita delle medie, eh? Quante volte abbiamo pianto su questa canzone di Claudio Baglioni? E voi diciamo, ma metti Claudio Baglioni a Radio Rock Italia? Sì, lo metto Claudio Baglioni a Radio Rock Italia, sì, perché no? Mille giorni di te e di me è un gran bel pezzo.

0: lacrimuccia, i vocalizzi del Baglioni Nazionale. Sì. Allora, meteo più generalmente. Persistenza dell'anticiclone fino a domani, ma da giovedì 28, ahimè, tornano i temporali in alcune regioni. Vediamo meglio. Il quadro meteo si è orientato verso un ulteriore consolidamento dell'anticiclone subtropicale, che persisterà praticamente incontrastato fino a domani, quindi mercoledì 27 maggio, continuando a dispensare non solo tanto sole, ma soprattutto parecchio caldo. Da giovedì 28 maggio invece su alcune regioni torneranno dei temporali. Allora adesso vediamo, vi dico dove andare ad aprire gli ombrelli, va bene? Vai!
1: Ciò che tocco muore, ho rovinato sempre tutto, mi allontano da cosa?

altrove e resto solo. Oh. E faccio finta di sognare, finta di volare, finta di voler far finta di star bene. Tengo gli occhi chiusi, sono farfalle pure dolore.

0: provo quel che provo con te.
1: Rock Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: È il momento della novità, c'è Max Gazzè con l'Eremita.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il ritorno di Max Gazzè con l'Eremita parte 2. Allora, questa area vasta di alta pressione di cui vi dicevo poc'anzi continuerà a dominare lo scenario europeo, abbracciando il Mediterraneo e spingendosi ben oltre i confini italiani fino ad interessare ampie zone dell'Europa centrale. Il risultato si tradurrà in una fase meteo ancora caratterizzata da una diffusa stabilità e da temperature decisamente più elevate rispetto alle medie del periodo. Entro mercoledì 27, quindi entro domani, infatti, su diverse aree si registreranno valori prossimi ai 34-35 gradi, un clima pienamente estivo con un anticipo evidente rispetto al calendario. Vediamo un po' invece che succederà dopo, nel pomeriggio e giovedì.

Old Skull con Vecchio Teschio, Vecchio Teschio. Allora, domani ci sarà qualche nota instabile, ma nel pomeriggio, perché nonostante un quadro generale che resterà dominato dal bel tempo, non mancheranno alcune eccezioni legate all'evoluzione atmosferica delle ore più calde. Nel pomeriggio appunto di domani, lungo i rilievi alpini e appenninici potranno svilupparsi addensamenti improvvisi in grado anche di generare rovesci isolati e locali temporali. Si tratterà di fenomeni piuttosto circoscritti, ma comunque da tenere sotto osservazione. Sul resto del paese continuerà a prevalere il sole, anche se al sud ci sarebbero, può darsi, potrebbero transitare alcune velature.

ma è da giovedì che ci sarà qualche cambiamento. Torneranno infatti i temporali, perché la situazione inizierà a mostrare alcuni segnali di cambiamento a partire da dopodomani, giovedì 28, quando correnti più fresche provenienti dal nord Europa inizieranno a indebolire un po' il dominio dell'alta pressione, creando un contrasto netto con l'aria molto calda accumulata nei giorni precedenti. Proprio tra giovedì e fino al successivo weekend il meteo assumerà così un volto leggermente più movimentato. L'ingresso dell'aria più fresca in quota favorirà ovviamente la formazione di temporali, inizialmente concentrati sulle zone alpine e appenniniche, ma in successiva estensione verso alcune aree pianeggianti del nord, in particolare lungo il settore più settentrionale della Val Padana e sulle zone interne del centro. Quindi insomma, pezzo giovedì, venerdì, weekend, si guasta un po'. Anche parte del sud potrebbe essere coinvolta da episodi di instabilità, soprattutto le aree montuose di Campania e Calabria.

Liberi Tutti. Questo è un brano a cui sono personalmente molto legato, perché non so chi di voi ascoltava Radio Rock Italia anche un paio d'anni fa, spero tanti. Liberi Tutti era il nostro format, mio e di Valentina Paciotti, che andava in onda tutti i lunedì dalle 17 alle 19. Un saluto a Valentina, che adesso è regolarmente in conduzione in solitaria. Anche lei ha mantenuto il lunedì dalle 15 però alle 17 con Very Valentina. Quindi insomma, ieri ve la siete ascoltati? Ve la siete persi? Mi raccomando, d'ora in poi sempre Radio Rock Italia nei vostri strumenti, nei vostri device. Allora, da venerdì 29 e per tutto il weekend l'alta pressione tenterà di recuperare terreno. Mi piace questa risalita, questo tentativo, ma senza riuscire a ristabilire un dominio totale. Il suo asse più spostato verso ovest continuerà infatti a lasciare spazio a infiltrazioni di aria fresca in alta quota. Questo favorirà nuovi episodi temporaleschi durante le ore pomeridiane, anche se soprattutto in prossimità dei rilievi. Insomma, noi qui siamo in pianura, per cui non dovremmo correre questo rischio. Infine, e per concludere, sul fronte delle temperature si prospetta un lieve ridimensionamento. I valori resteranno superiori alla media, questa insomma è una costante, ma senza raggiungere i picchi estremi previsti in questa prima parte di settimana. Quindi caldo ma non caldissimo, insomma va bene, dai, tutto bene fino a venerdì, poi qualche scroscio, temperature leggermente in calo, entra un po' di fresco che comunque male non fa. Sono le 8:05, The Bloody Beetroots, questa è Rock Steady.

Allora, basta con il meteo, basta, abbiamo terminato come al solito la prima ora. Adesso diamo uno sguardo alla nuova truffa, la nuova truffa del momento, che è quella dello schermo bloccato, eh? Una nuova minaccia informatica che sta mietendo milioni di vittime. Si tratta di CipherLock, questa nuova minaccia, nota appunto con questo nome, che sta facendo un sacco di vittime in modo molto subdolo e non a caso è nota come la truffa dello schermo bloccato. Vediamo, adesso ve la racconto un po', magari potesse servire per evitare di caderci con tutte le scarpe. 8 e 8, via stadio!

0: È sempre piacevole riascoltare questo pezzo e andare con la mente anche al film di Carlo Verdone. Allora, vi dicevo di questa minaccia, no? La Cipher Lock. Come raccontano il team di ricercatori di Barracuda Research, questo nuovo pericolo utilizza un mix di tecniche sofisticate per bypassare in modo efficiente i sistemi di rilevamento preventivo, gli scanner di sicurezza e anche gli ambienti sandbox. Il nuovo tipo di raggiro informatico mette in pratica azioni che combinano controlli invasivi dei browser e una successiva strategia di manipolazione psicologica che porta le vittime a contattare servizi di assistenza tecnica, ovviamente fasulli, saltando dalla padella nella brace. Ecco come funziona e come difendersi. Sono circa 3 milioni gli attacchi informatici collegati a questa minaccia che si chiama Cipher Lock soltanto in questi primi 5 mesi del 2026. Sono tanti, esattamente 2 milioni e 800 mila. La minaccia fa parte del grande gruppo dello scareware, ovvero di quelle tecniche fraudolente che prima creano una problematica apparentemente insormontabile e quindi propongono alla vittima una soluzione che non fa altro che peggiorare spesso in modo irrimediabile la situazione. La paura, appunto scare in inglese, e la pressione psicologica sono le chiavi per entrare in controllo dei dispositivi ed installare malware e compiere attività illecite. Già. E questo purtroppo colpisce grandi e piccini, ma soprattutto le persone, insomma, di una certa età che magari non sono avvezze nello sgamare questa minaccia subdola.
1: Mi piacciono le sbarbine.

0: Dog Sport.
1: Vi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: Ma non troppo. Ma perché? Vi sveglio bruscamente. E quando anche fosse, eccolo qui il classico, il cielo su Roma, Colle del Fomento.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

accompagniamo alla porta anche il Colle del Fomento, del Fomento, il cielo su Roma, e torniamo a parlare di questa truffa, la truffa dello schermo bloccato. Tutto parte da una email di phishing che contiene un link malevolo che può apparire nel corpo del messaggio oppure in allegato. È sempre brutta questa roba, eh? Quando la vittima clicca viene reindirizzata verso una pagina solo apparentemente innocua. Voi credete, eh? No, invece non è così, non è così. Il codice dannoso non si manifesta ancora, ma rimane nascosto, subdolo, e si attiva solo in presenza di determinate condizioni. Per esempio, se non vengono rilevati strumenti di sicurezza o ambienti di analisi. Quando il sistema lo va a eseguire, il browser viene compromesso, avviando una modalità a schermo intero con comandi e funzioni bloccate, e persino il puntatore, il cursore, sparisce. Il display mostra falsi avvisi di sicurezza, finestre di errore, notifiche inquietanti come il proprio indirizzo IP. Insomma, tutto è progettato per suonare molto preoccupante, no? E per indurre la vittima a reputare la situazione estremamente grave. E a quel punto, che si fa?

Allora, che si fa a quel punto quando si blocca tutto? Beh, un classico, si riavvia, no? No, perché riavviare il browser, oppure più generalmente riavviare tutto il PC, non serve a un tubo, perché tutto ritorna esattamente alla situazione di pericolo che avete appunto lasciato in precedenza, prima del riavvio. Tutto torna come prima. Ma ecco che appare quella che sembra una possibile via di fuga. Appare un numero di telefono per contattare una assistenza quanto mai fantomatica. Quando si chiama, risponde ovviamente un distinto truffatore che millanta di essere un tecnico, tecnico specializzato, sì, in truffe, che però completa il lavoro ottenendo l'accesso completo al computer e alle informazioni sensibili e file privati in esso contenute. Allora, come ci si difende? Come ci si difende? Oltre che evitare di cliccare link sospetti da email di mittenti sconosciuti, sempre una buona norma, è bene avere sempre installato un anti-phishing. Un tempo si diceva un antivirus, ora ci vuole anche l'anti-phishing, assieme chiaramente a strumenti di protezione per browser e endpoint. In tal modo le minacce vengono rilevate in tempo reale ed eliminate. Inoltre bisogna sempre ricordare che non accade mai che un avviso di sicurezza autentico blocchi il browser o il sistema operativo, e non viene mai richiesto di telefonare a numeri mostrati in finestre pop-up. Ragazzi, quando vedete sti pop-up con i numeri, non li fate mai.

Ride 74 con Money Tub. Allora sono le 8:30, siamo a metà del guado, ci rimane un'altra oretta e mezzo da passare insieme, quindi mi raccomando, non telefonate mai ai numeri che vi appaiono nei pop-up, non aprite mai gli allegati se il mittente non lo conoscete. Si boom, voilà, un pezzo degli Swamps.

pezzo degli Swans, si boom, voilà, alle 8:35 qui a Radio Rock Italia. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di salute, parliamo di Parkinson, stop ai tremori senza l'uso del bisturi, 10 pazienti curati con gli ultrasuoni al Vanvitelli di Napoli, prima struttura a usare questa tecnologia. Vediamo.

Tungsteno, che belli di scisma. Allora, parliamo di salute. Il Parkinson limitava quasi del tutto la mia autonomia. Dopo la terapia a ultrasuoni, il tremore del lato destro è sparito. Oggi riesco di nuovo a guidare l'auto, a farmi la barba, a scrivere a mani libere, usare le posate per mangiare. Un risultato che mi ha restituito il futuro che sembrava compromesso dalla malattia. Chi lo dice? Lo dice il signor Mauro Sellitto, 72 anni, ingegnere di Caserta. Tra i primi 10 pazienti, 8 sono campani e 2 vengono da fuori regione, trattati al Vanvitelli di Napoli con il nuovo sistema di terapia a ultrasuoni guidata da risonanza magnetica. La tecnologia consente di eliminare i tremori invalidanti dovuti al Parkinson, resistente ai farmaci e a tremore essenziale, senza bisturi o procedure invasive come la stimolazione cerebrale profonda che comporta l'impianto di elettrodi nel cervello. Vediamo un po' come è andata questa cosa a Napoli.

Roberto Matto, Roberto Angelini. Allora, i risultati confermano il binomio vincente tra ricerca e assistenza. Riguardo i primi 10 pazienti, 4 con Parkinson e 6 con tremore essenziale, malattia fino ad oggi priva di farmaci realmente efficaci. Sottoposti al nuovo trattamento da fine novembre scorso ad oggi, hanno recuperato l'autonomia funzionale perduta con effetto immediato e una riduzione del tremore dall'80 fino al 100%. Bello, tranne in un caso in cui la risposta terapeutica è stata del 40-50%, ma comunque clinicamente rilevante. Lo dice Alessandro Tessitore, docente di neurologia e presidente della Società Italiana di Parkinson. Questa nuova tecnologia migliora radicalmente la qualità di vita dei pazienti, con risultati non solo immediati ma anche stabili nel tempo. È accessibile però solo a soggetti selezionati attraverso un rigoroso processo di screening, e questo va evidenziato.

0: Rock Sport. Estate, party, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Sveglia, sveglia. Allora, ma insomma, sono le 8:47. Arriva Cristiano Sbolci.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cristiano Sbolci ha dato alle stampe il suo nuovo disco dal titolo Fuori Moda. Mi sembrano abbastanza evidenti i richiami ai Baustelle, probabilmente una band di riferimento per l'ex bassista dei Siberia. Torniamo al discorso del del nuovo sistema per combattere i tremori del Parkinson. Vediamo come funziona. Il Policlinico Partenopeo, quindi il Vanvitelli, è il primo ospedale nel sud a dotarsi di questa tecnologia in una versione aggiornata che, mediante un caschetto, attenzione, un caschetto indossato dal paziente dentro uno scanner per risonanza magnetica, permette di colpire con estrema precisione aree cerebrali millimetriche responsabili dei disturbi del movimento. Questo nuovo approccio terapeutico rappresenta un significativo miglioramento sia in termini di sicurezza e appropriatezza clinica, sia in termini di qualità della vita dei pazienti. Chi lo dice? Lo dice il rettore, appunto, dell'Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti. Parallelamente

percorsi formativi altamente qualificanti per studenti, specializzanti e giovani ricercatori. Ma come funziona questo caschetto antitremore? Adesso ve lo dico.

loro sono i Plugs of Apocalypse. Questa è Fractures, è stata una delle nostre novità fino a qualche giorno fa. Allora, come funziona questo caschetto antitremore? Allora, il dottor Tessitore ce lo descrive. È un casco con oltre 1000 sorgenti ultrasoniche che il paziente indossa dentro uno scanner per risonanza magnetica. Gli ultrasuoni sono diretti verso una parte molto piccola del cervello coinvolta nei disturbi del movimento, che viene bombardata con una precisione straordinaria, necrotizzando l'area responsabile del tremore, che così scompare, con un effetto che non è solo immediato ma è anche duraturo nel tempo. L'azione è controlaterale, cioè significa che il bombardamento sull'emisfero cerebrale destro risolve il tremore a sinistra e viceversa. Lo sottolinea Manlio Barbarisi del team multidisciplinare coinvolto nella procedura. L'intervento dura in media dalle 3 alle 4 ore e durante il trattamento il paziente è sveglio. Vengono eseguiti controlli in tempo reale che permettono di evidenziare un beneficio motorio immediato. È molto molto interessante. Oh, arriva la Loredana Nazionale.

che bello, super funk, eh? Allora, sono le 9, manca un'ora, dai. Allora, i dati di follow up indicano che sia nei pazienti con Parkinson che con tremore essenziale il controllo dei sintomi rimane significativo anche dopo 5 anni, pur con la possibilità di una parziale ricomparsa in relazione alla naturale progressione della malattia. Insomma, vabbè, è sempre meglio di niente, direi. In questi casi è possibile ripetere la procedura dopo un'accurata valutazione clinica e radiologica, lo dice il dottor Cirillo, associato di neuroradiologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate. Recenti evoluzioni della tecnica e la selezione di bersagli terapeutici differenziati stanno dimostrando benefici motori significativi anche in pazienti con forme di Parkinson prive di tremore, caratterizzate invece da rigidità e rallentamento motorio prevalenti da un lato del corpo. Questo ampliamento dello spazio clinico rappresenta una concreta opzione terapeutica nei casi in cui la terapia farmacologica non è più sufficiente. Opportunità che, come confermano i nostri risultati, si sta progressivamente consolidando nella pratica clinica, rimarca appunto il dottor Tessitore. Bene, avanti così, direi. Vai, Riccardo Sinigalli adesso. Ci sembra...

0: insomma, concludiamo questo articolo interessante. Grazie all'acquisizione di questa apparecchiatura, resa possibile dall'impiego di fondi regionali e dal lavoro di tutte le componenti aziendali coinvolte in sinergia con gli uffici regionali competenti, la Campania è l'unica regione del Mezzogiorno, tra le poche a livello nazionale, in grado di offrire il trattamento efficace in tutti i pazienti selezionati. Lo dice il dottor Iervolino, che è il direttore generale del Vanvitelli.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

Le larve con quella cosa, e quella cosa è una cosa che sembra una pallina da golf, in realtà è un polpo blu, è grande come una pallina da golf. È stata scoperta questa nuova specie, vive nelle isole Galapagos, si chiama Microeledone galapagensis, fu avvistato per la prima volta 10 anni fa, anzi qualcosa in più, nel 2015. Ora è formalmente descritto in uno studio che è stato appena pubblicato su Zootaxa. Vediamo un po' il minuscolo polpo blu. Dopo il granchio blu abbiamo anche il polpo blu, che vive nelle profondità marine al largo delle coste delle Galapagos. È talmente piccolo da poter stare nel palmo di una mano. Ad annunciare la scoperta di questa nuova specie, chiamata appunto Microeledone galapagensis, è stato un team di ricercatori coordinati dal Field Museum di Chicago che, sebbene in realtà abbia incontrato il polpo blu già nel 2015, ne ha descritto per la prima volta le caratteristiche soltanto adesso, in questo studio appena pubblicato sulla rivista Zootaxa. Quindi vediamo un po' come è avvenuto questo primo incontro 11 anni fa e cosa hanno scoperto adesso.

Salutiamo anche Colombre e il suo pulviscolo. Allora, il minuscolo polpo blu è stato avvistato per la prima volta, come vi dicevo, nel 2015 durante una spedizione in acque profonde a bordo della nave da ricerca Nautilus. Da qui i biologi marini hanno utilizzato un robot sottomarino, attenzione, a controllo remoto per esplorare il fondale oceanico vicino all'isola di Darwin, un'isola all'estremità settentrionale dell'arcipelago delle Galapagos, che prende il nome ovviamente dal famosissimo biologo che formulò la teoria dell'evoluzione. Mentre la telecamera appunto di questo robot si muoveva sul fondale marino vicino ad un pendio a 1773 metri di profondità, fu notato il piccolo polpo dalla vivace livrea blu.

0: Rock Spot. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: 9:17 a Radio Rock Italia. Ve lo ricordate Peppino Impastato? Ve lo ricordate i 100 passi? Se non ve li ricordate, ci pensano i Modena City Ramblers.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
11: È andata a scuola, sai contare?
12: Come contare?
11: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
12: Sì, so contare.
11: E sai camminare?
12: So camminare.
11: E contare e camminare insieme lo sai fare?
12: Sì, penso di sì.
11: Allora forza, con te cammina. Vai.

bello Cascio, veramente over the top in questa interpretazione del povero Peppino impastato, che ebbe la sfortuna chiaramente, oltre che quella di essere trucidato, ma anche di morire in un giorno in cui in Italia eravamo tutti affaccendati, io no perché ero un bambino, ma insomma tutta l'intelligenza era focalizzata al, così, al problema di Aldo Moro, che non era, appunto non era più un problema quel giorno. Compiendo un'ispezione ravvicinata, i ricercatori sono riusciti a recuperare il polpo blu e a filmare altri due esemplari, conducendo poi al termine della missione un'analisi approfondita del campione, che li ha però lasciati un po' perplessi, perché mai, non essendo certi a quale specie appartenesse. Hanno così contattato l'esperta del Field Museum di Chicago, la dottoressa Janet Voigt, inviandole una foto dell'animale. Ho capito subito che si trattava di qualcosa di davvero speciale, dice la Voigt, autrice principale appunto di questo nuovo studio. Non avevo mai visto niente di simile. Tuttavia, per stabilire se un animale appartiene a una nuova specie è necessaria un'analisi completa di tutte le sue parti del corpo, e dato che il polpo blu era l'unico campione mai raccolto, gli esperti non volevano sezionare e perdere quindi un esemplare così prezioso. E quindi che hanno fatto? Hanno fatto un po' come mi pare, dice Bugo, e allora hanno fatto come gli pareva a loro. Eh beh,

0: musica c'è? Madonna santa.
1: Allora, cosa e come si sono organizzati questi ricercatori, visto che avevano soltanto un solo animaletto, un esserino così strano, e non lo volevano chiaramente scannare? Allora, per superare questo problema, gli autori dello studio si sono serviti della tomografia computerizzata a raggi X per creare e assemblare migliaia di microscansioni TC che hanno poi permesso di ottenere un modello 3D del polpo blu, sia internamente che esternamente. I ricercatori quindi sono stati in grado di osservare i dettagli più minuti, dai tentacoli tozzi con poche ventose alla pelle liscia quasi priva di pigmento sul dorso, al grande dente rachidiano e a uno specifico organo a forma di imbuto, ottenendo così le informazioni necessarie per classificarlo come una nuova specie e per collocarlo tra gli altri cefalopodi. Dato che la tomografia computerizzata, la TC insomma, non è distruttiva, è particolarmente importante per gli esemplari come questo. Chi l'ha detto? L'ha detto Stephanie Smith, la coautrice di questo lavoro, e questo è fantastico per me, perché spesso le persone mi portano esemplari incredibilmente rari di una bellezza straordinaria che ho il privilegio di poter virtualmente sezionare. E brava!

Comunque, la storia di questo polpo blu, oltre insomma a essere importante perché insomma è stata descritta e scoperta una nuova specie, ci fa fare una riflessione un po' più ampia su quanto poco ancora sappiamo degli abissi oceanici, insomma veramente per gran parte ancora inesplorati, e su quanto queste spedizioni e queste ricerche siano fondamentali per comprendere meglio questi ecosistemi che sono per gran parte, come detto, inesplorati, e quindi cercare di capire perché proteggerli sia così importante, cioè assumerne sempre più consapevolezza. Si tratta di piccoli polpi che vivono nelle profondità marine e quasi nessuno sulla Terra ha mai avuto la fortuna di vedere, ha detto Stephanie Voigt. Se prendessimo tutte le terre emerse e le unissimo, non riusciremmo a coprire l'Oceano Pacifico. Gli oceani sono così vasti e c'è ancora così tanto da esplorare.

chi se ne frega della musica, Caparezza. Allora, una Ferrari completamente elettrica è possibile? Sì, è possibile. Si tratta della Ferrari Luce, la prima full electric del cavallino. È stata presentata una vettura assolutamente inedita, potenza complessiva 1050 cavalli, per raggiungere i 200 all'ora ci va in 6 secondi e 8. Quindi Ferrari apre un nuovo capitolo della propria storia, che bello. Presente in anteprima la nuova Ferrari Luce, la prima full electric della casa di Maranello. Il debutto è avvenuto proprio ieri qui a Roma, nella cornice della Vela di Calatrava. Vediamo un po' che cosa è questa macchina.

0: già usate.
1: È troppo corta l'estate, fatta di belle minchiate e canzoni già usate. Con la Pesce di Martino, due poete, mi pare un quadretto perfetto. Allora, parliamo di questa Ferrari Luce, che non nasce come una declinazione elettrica della gamma, ma come proprio un nuovo modello completamente inedito, insomma a sé stante, sviluppato su una piattaforma totalmente dedicata. Il design è stato sviluppato in collaborazione con Love From, il collettivo creativo fondato da Sir Johnny Ive e Mark Newson, che ha avuto il compito di reinterpretare un linguaggio nuovo per Ferrari, creando un'architettura completamente nuova, capace di esaltare contemporaneamente prestazioni, percezione di lusso e spaziosità. Io, insomma, una Ferrari elettrica, insomma, faccio un po' fatica, ma insomma, il risultato è una vettura dalla silhouette inedita. Vediamo un po', andiamo avanti. 4 motori elettrici, 4 sospensioni attive elettricamente attuate e 4 ruote sterzanti, tutto 4. Dal punto di vista tecnico, la Luce è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, attenzione, cioè un motore per ogni ruota, progettati ed assemblati internamente. La potenza massima raggiunge i 1050 cavalli con prestazioni da vera supercar, accelerazione 0-100 in 2 secondi e mezzo, da 0 a 200 in 6 secondi e 8 e una velocità massima superiore ai 310 km/h, una macchina elettrica che fa i 310.
0: La felicità non è online, sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile, il cielo scorre, sai, tutto passa.

Piano piano, ma in realtà questa macchina non va affatto piano e ci si chiede, ma come fa a raggiungere questa potenza di oltre 1000 cavalli? E si legge: la gestione di una potenza così importante è aiutata dal nuovo e-manettino che modula potenza e trazione in funzione della modalità selezionata che troviamo sulla sinistra del volante e dall'iconico manettino a 5 posizioni che si adatta alle diverse condizioni di aderenza. Particolare attenzione è stata dedicata al sound, perché l'approccio di Ferrari Luce nasce da un principio molto preciso. Sentiamo quale sarebbe: il suono deve essere autentico, funzionale e coerente con la meccanica della vettura, cioè proprio un suono coerente. Vediamo un po'. Il sound che si sente non utilizza un suono artificiale, ma un vero sistema sviluppato e brevettato internamente che capta in tempo reale le vibrazioni generate dagli organi rotanti dell'assale elettrico, le filtra e le amplifica in maniera funzionale a favore di chi guida. Questo sound si sente solo quando il manettino è nella posizione performance. Cioè, ti rendi conto? Cioè, gli fanno fare anche il rumore. Oh.

0: Rock Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Beh, ormai dovreste essere ampiamente operativi. È la novità di Giancane, Non ti riconosco più.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Un simile passo avanti nell'innovazione di prodotto non poteva che nascere da un'innovazione di processo. Per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni come quella con Love From per il design e, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumini il futuro e apra nuovi orizzonti.

0: Fondamenta Nuove con Time After Time, uno degli ultimi pezzi per oggi, eh? Sono le 9.56, sto per andarmene e cedere tutto quanto, console, microfono, fili, smanettamenti, mouse, al buon Dario Cecchettani con Marte Contro, come sempre, tutti i giorni, dopo che io vi ho sbragato giù dalle brande, arriva lui e vi porta in orbita. Vado in sigla, a domani alle 7, come sempre, su Radio Rock Italia, ciao!
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Martedì 26 maggio, 10 del mattino, fa anche 4 minuti, ma insomma ero arrivato, c'era un brano prima di me. Oggi è Marte contro martedì, Radio Rock Italia, quindi...
2: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è martedì.
1: Già.
2: È il giorno mio.
1: Sono preparato.
3: Giorno. Dai, Marte contro lì,
1: eccolo,
3: dai.
1: Buongiorno, ciao Dante, buongiorno. Dante oggi
4: buongiorno.
1: È a Roma, buongiorno a te.
4: Buongiornissimo.
1: Boh, sicuramente.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Lo è.
5: Aio.
6: Se sa perché te ce n'è sempre una.
1: Perché le tiro fuori, c'è un po' più del
6: breve, timbrato e se te va.
1: Sì. Che te ridi così, non è che lo
7: ma andiamo in vocale, breve e timbrato è sempre zitto e va, ci notta la pinta il culo.
1: Ecco, allora io dico, non è che l'ho inventata io, cioè sì, l'ho inventata io, però breve, timbrato e zitto e va, che non è uno può mandare un vocale che non gli va. Però anche oggi me ne sono arrivati veramente un fottio, come si dice. Allora, oggi giornata lunghissima, giornata del sondaggio, devo mettere in ordine veramente tutto, c'è anche il notaio che mi rumba dentro al mio telefono, devo sistemare.
3: Dai, Marte contro.
1: Sì.
3: Attaccame sto Vasco, va.
1: Come no. Allora, parto con questo gioiellino, si avvicina il tour di Vasco, tremate antivaschiari di tutto il mondo. Com

Se mi dici che si può provare, dico che senza te è una libidine. Vasco Rossi dall'album Liberi Liberi. Allora, buongiorno Tommaso, buongiorno Anna, buongiorno Alessandro che mi scrive: quando c'era lui, le navicelle per Marte partivano in orario, quando lui, intendo lui, è una bella gif di Berlusconi, è vero. Sai che sono tentatissimo domani di fare la fanta intervista a Berlusconi, 10:10, orario tondo. Allora, Radio Rock Italia, oggi il sondaggione tra un pochetto, anche con l'aiuto del notaio, vi ricordo di che cosa si tratta, ma nel frattempo il numero è lo stesso sempre, 3791 600 190, e siamo su Radio Rock Italia. Questa è Marte Contro, mi state ascoltando dal mare, io ieri Sabaudia, mica male, oggi pure mi sa, ma non so se arrivo fino a Sabaudia, però mare pure oggi, al mare FM 96.6 da La Dispoli fino a salire fino a Torvaianica, tutto il litorale. Invece l'app, quella di Radio Rock, la scaricate dal vostro store di riferimento, che potete ascoltare sia noi che radiorock.it. Chiaramente il DAB Plus se siete nelle macchine, dove basta cercare in ordine alfabetico Radio Rock. Se invece siete nel mondo, come il mio amico Dante, che per oggi atterra su Roma e starà qua tutta la settimana, basta andare su radiorockitalia.it e spingere il fantastico playerino. Tra poco vi ricordo il palinsesto, metto un po' in ordine la cameretta, faccio qualche caffè e ordino un po' i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, e possiamo iniziare questo nostro viaggio. Oggi è il Manna Men Vocale Breve di Imbrate e Sitteva, parliamo di tipi di persone, parliamo di quelle che vi danno più fastidio e quelle che siete voi, quindi due messaggi in un unico vocale. Questo è un po' lo spot elettorale di questo martedì 26 maggio, ci siamo quasi. C'era qualcuno che festeggiava qualcosa il 26 maggio, ma mi sa tanto che per un lungo periodo estivo sarà chiuso in una cameretta fognosetta. Comunque, sono le 10:11, vai. Non c'è niente.

0: Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Beh, allora, il sesso è un buon antidoto più o meno a tutte le cose, tranne quando lo si fa o riparatorio. Si è ricordato una volta che quando una è incinta vuole fare il sesso riparatorio per attribuire la paternità, oppure quando lo si fa così per distrarsi da qualcos'altro, perché poi diventa un po' una presa in giro sia da una parte che dall'altra. Comunque 10:15, tra pochissimo il break, rientriamo con il primo classico. Allora vi dico il palinsesto di oggi, che è martedì. Radio Rock Italia non vi lascia più soli dalle 7 del mattino fino alle 22 tutti i giorni su questi emittenti. Allora Marco Bosco con la sua, oggi quest'anno mi diceva ha vissuto proprio una stagione trionfale, che lui è dell'Inter, hanno vinto campionato, Coppa Italia, Mina Juve fuori dalla cena. Marco Bosco va buttati giù dalle brande fino alle 10. Dario underscore c'è underscore underscore 24 fino all'una. Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano fino alle 3. Silvia Ostini con la sua Chaos Control dalle 15 alle 17. Dalle 17 alle 20 se ne prendete 3 non diventano 1500. Emanuele Guzzardi, l'ammiraglia Rocky Pirina 500, chiude oggi dalle 20 alle 22 Federico Corsi con la sua Fuori Comfort. Break delle 10:15 e torniamo con frizzantissimo primo classico per oggi.
2: Rockstar testate, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccolo qua, la prima novità, una bellissima, cioè più un classico, è un bellissimo classico. E andiamo indietro abbastanza nel tempo, ma fa chicchi.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Per colpa di chi? Questo era il primo classico che devo dire, Alessandro, che mentre fai le tue cose lì in campagna senti il zucchero. Che casualità, ormai ci stiamo coordinando all'interno del mood di questa trasmissione. Questo è un buonissimo segno. Allora, io devo mettere ancora un pochettino di ordine, mi dovete dare pazienza, ma vi faccio ricordare dal notaio di che cosa stiamo parlando, così oggi è stato molto creativo, sentiamo.
1: Uè Dario, buongiorno, Scusa, mi sa che sto un po' in ritardo con sto messaggio, però guarda sto caldo infernale, che palle, oggi inizia a darmi fastidio. Avevo visto il messaggio, però non ti ho risposto subito, però insomma bisogna comunque essere positivi.
0: Sì,
1: non e posso, per fare la morale non mi viene in mente niente, vabbè, comunque le ho dette tutte, quindi vocali, due risposte tra queste, arriva sempre in ritardo, si lamenta, visualizza e non risponde, fa la morale, è sempre positiva, chi vede a fastidio di più, mannaci in vocale, no, breve, timbrato e si te va,
0: dai, devo fare una specifica, notaio, la faccio tra pochissimo, vai.

0: Sempre sarà così, mi sembra evidente. Scusate, ma lo dico da genitore di adolescente di genere femminile e di 14 anni. Sì, ogni adolescenza coincide con la guerra, ma non ho messo nelle categorie del sondaggione di oggi gli adolescenti, anche se avrei potuto farlo. Ho beccato un po' in fallo il notaio. Attenzione, 10:24 è fermalosissimo, già mi ha scritto. Allora, tutto vero. Allora, le categorie di persona. Oggi parliamo di categorie di persona. 3791-600-190, mandami un vocale breve, timbrato e soprattutto si te va. E oppure i soliti canali, il mio broadcast di WhatsApp, il numero WhatsApp, i miei DM di Instagram, Dario_C_24. Non so più se mi chiamo Dario o Davide, ma questo è un altro discorso. Ma oggi parliamo di tipi di persona. Allora, qual è il tipo di persona che ti dà più fastidio? Ma anche, attenzione notaio, qual è il tipo di persona in cui ti rispecchi? Quindi dobbiamo mandare due messaggi in un solo vocale per capire un po' qual è il mood di questo fantastico pianeta, di questo fantastico pianeta. Allora, quello che mi chiede, i tipi di persona sono: quella che visualizza e non risponde, quella che arriva sempre in ritardo, quella che fa la morale, quella che è sempre fastidiosamente positiva o quella che è pesantissimamente sempre negativa. Questo è, siete pronti?
1: Allerta Marte!
0: Allerta Marte!
1: Sono pronto, spara, amico.
0: Ci siamo, sto per sparare, Allora, sparo. I messaggi sono pronti in pista, ho chiuso la navicella, stiamo per decollare ed è sempre una sensazione.

0: bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. Tommaso Paradiso, sensazione stupenda. 10:29, già pronta la doppietta delle 10:30. Ma come ho promesso al mio spara amico spara, è il momento di cominciare. Allora, domani vi ricordo, mercoledì, fate intervista. Sono quasi tentato di farla a Berlusconi, vediamo se riesco a muovere un po' le alte sfere della radio e poterlo fare. Però partiamo. Allora, siamo tutti a bordo, siete tutti a bordo, marziane e marziani. È il momento di sganciare le vostre bombe su qual è il vostro tipo di personalità, di persona, chi siete voi e quale persona proprio odiate. Pronte? Pronti? Vai, si alzi il primo.
1: Ciao Marte, ciao Da. Allora, ciao. Io non sopporto assolutamente che arrivi in ritardo, perché sono l'esatto opposto.
0: Che arrivi in ritardo?
1: Mi manda proprio ai pazzi.
0: Sì.
1: E io invece appartengo alla categoria dei fa la morale, perché spesso purtroppo.
0: Ai, sei quello che punta il dito.
1: Sono quello che dice, te l'avevo detto. Ciao a tutti.
0: Ciao
2: Marte Contro.
0: Ciao.
2: No, io odio chi fa sempre la morale, chi deve sempre riprendere.
0: La morale, già. Chi ti deve
2: quello sempre. Non esci mai con noi, dopo. Sono 3-4 giorni.
0: Ciao, un abbraccio. Sì, ma tu che tipo di persona sei? Comunque, vai, doppietta.

Tommaso di fulminarci, gli mette agitazione, c'ha ragione. Allora io ho preparato il foglio, sto stilando la classifica, quindi alla fine farò un sunto tra chi odiate e chi siete, marziane e marziani. Allora, la doppietta come si va a concludere con questo meraviglioso pezzo della mia protetta, vai.

0: No, Madame Disincanto, il brano pilota di questo album meraviglioso che ha scritto questa ragazza qua, che è veramente una songwriter come non ce ne stanno in giro. Ieri ho fatto un mashup in macchina tra un po' di storietta del rap, no? E tutti uomini, Marra, Fibra, Neffa, Frankie, però poi dopo ce ne stanno di rapper donne, ci mancherebbe, ma quando sento questa qua che è uscita fuori dal cilindro impazzisco. 10:37, martedì 26 maggio, è finito il campionato, la Roma è andata in Champions League, il Milan e la Juve no, sto leggendo un'agenzia che mi è appena arrivata. Allora, ho preparato il mio foglio dove metto che cosa odiate e chi siete voi. Per adesso ho un voto di odio verso chi fa la morale e un voto di odio verso chi fa il ritardo. E ho un io sono quello che fa la morale, quindi già due marziani che si odiano tra di loro. Andiamo avanti, ce ne ho veramente tanti oggi, vai, sentiamo, vai.
1: Buongiorno Dario, buongiorno Marte. Buongiorno. Beh, c'è una persona che mi dà proprio fastidio, sì, quella che si lamenta sempre. Non mi sopporto proprio. Comunque devo dire, anche con tutte le cose che mi sono successe, sono sempre positivo. Sempre positivo. Basta lamento. Positivi sempre.
0: Vada lamenti, vero. Allora, è facile che chi è sempre positivo odia chi è sempre negativo e chi è sempre negativo odia chi è sempre positivo. Voglio vedere cosa esce fuori da questa polarizzazione marziana che ho messo in atto oggi.

0: vivo.
1: Lupo, le cicatrici ci fanno sentire vivo. Cicatrici, bello questo lavoro di questo ragazzo. Ma dai, allora abbiamo sentito 3-4 messaggi. Sentiamo cosa hai da dire.
2: No Dario, questo sta praticamente in anticipo sul sondaggio della prossima settimana.
1: Ah esatto, questo sondaggio della prossima settimana, positivo o negativo. Mi piace, potrebbe essere una tua, no, una tua soluzione. Sì, non metto in dubbio mai il notaio. Una delle prime regole del Fight Club è non mettere mai in dubbio il notaio. E allora, ieri sono andato a mangiare da Romolo a Anzio e non so perché mi hanno scambiato per un certo Davide. Mi hanno chiamato Davide tutta la sera, mi hanno fatto sconti, coccole, richieste assurde. Devo dire, io li saluto perché ho mangiato molto bene, ma non ero Davide, così ve lo dico così in radio, così vabbè, giusto. Ma tra l'altro locale patrocinato da Radio Rock, che l'ho scoperto attraverso una targa che patroneggiava, spatroneccio, come direbbe il nostro grande Diego Abbadantuono. Allora, si alzi lì in fondo, che c'è? Sì, dimmi.
3: Ciao Dario, ciao Matte.
1: Ciao.
3: Matte, cerchi le rogne proprio.
1: Sì, cerco Maria Peroma e le rogne.
3: Un bacio grande.
1: Ah, basta, tutto qua. Vabbè, notaio.
2: Allora, potrei essere io in tutti e due i casi, diciamo che...

0: 44. Ce ne andiamo al break delle 10:45. Torniamo con la prima novità per oggi in rotazione Radio Rock Italia, Marte contro Powered by Riccardo Magni, l'uomo della qualità di questa radio che solitamente potete ascoltare il giovedì dalle 20 alle 22 su queste eminenti emittenze. E invece io lo propongo e lo ricordo ogni volta che passa una novità, quindi al 45esimo minuto scoccato dopo ogni ora, tipo mo. Rockstar.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: State ascoltando
12: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:47 è il momento appunto della prima novità. Lui è il Piotta, questa è la colonna sonora del docufilm su Aldeire che abbiamo abbondantemente promosso e che è uscito nei cinema il 21 maggio. Mi raccomando, correte ad andarla a vedere. Sonorità brasileire basate su vibes rap romane. Cosa c'è di meglio, notaio? Ci piace? Ci piace. Facciamocela piacere, vai.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Aldair Piotta 10:50, bello, poi mi ricorda quei pezzi meravigliosi che faceva Pato quando insomma la Roma era brasileira veramente. Adesso non so neanche quali sono i giocatori della Roma, io non seguo il calcio, quindi non so neanche se ci siano o meno brasiliani, forse Wesley, vabbè, quello che si mette i tre punti in tasca. Allora, ci abbiamo ancora un sacco di messaggi, notaio, io sono pronto, tu pure, i nostri marziani e le nostre marziane anche, allora vai!
1: Ciao Dario, ciao Marte!
0: Ciao bella!
2: Marte.
0: Malla. Ma che molla.
1: Ciao Dario, ciao Marte. La categoria di persone che mi infastidisce di più è sicuramente arrivata in ritardo. Chi fa la vittima, quindi si lamenta sempre.
0: Sì.
1: E io, anzi no, pure fa la morale.
0: A tutti li odi.
1: Mi infastidisce. E io sicuramente sono quella che visualizza e non risponde, perché poi mi dimentico. Mi potrei anche lamentare sempre. Anche
0: sei pure negativa.
1: Mi infastidisco da sola così. Ciao belli.
0: Bello questo, che è una che odia quelli che si lamentano, ma si lamenta pure lei. Mi piace questo sondaggio, forse è tra i migliori che io abbia mai fatto. Va bene, allora 10:52 e qua intanto la mia classifica si sta stilando. Un saluto a quella fantastica creatura che parlava sotto di

0: meravigliosissimo album Strada Facendo. Strada Facendo, ci stiamo avvicinando a quella che è diciamo la seconda ora di trasmissione, alle 11, insomma Marte contro tante cose bellissime. Il messaggio di quella marziana col bimbo sotto che non riusciva a dire Marte, quanto è bello avere una community. Allora, come entrare nel broadcast WhatsApp che riceve il messaggio di Marte contro in anticipo, cioè quello che il sabato arriva alle 10 di mattina? Basta scrivermi in DM sul mio Instagram, Dario_C_ quindi 2_24, Dario_C_24, mandarmi il vostro numero con la richiesta di entrare nel broadcast in DM, io vi ci aggiungo senza colpo ferilli, e da quel momento in poi il sabato riceverete in anteprima il tema, che poi esce anche con i miei video che mi diverto a fare in giro per l'Italia. Bello quello, l'ho fatto alla Baia di Fregene l'ultimo, e posso in questa maniera comunicarvi quello che è il sondaggio del martedì successivo, quindi poi avrete sabato, domenica, lunedì e martedì stessi per poter mandare il vocale, come ha fatto questa marziana qua.
1: Arrivo sempre in ritardo, ma sempre, anche alle cose importanti, e odio chi si lamenta sempre.
0: Basta.
1: E tu invece, per sapere?
0: Ah, ecco, così adesso vi dico anche la mia, anzi forse l'ho detto anche il video, quindi...

Odi chi arrivi sempre in ritardo tu e odi chi si lamenta sempre, odi chi si lamenta sempre e arrivi sempre in ritardo. Allora tra poco ti dico la mia, Marzianetta!

0: pezzo di terra, almeno fateci scappare lontano da qui. Allora vi aggiorno, oggi vi aggiorno in corso d'opera. Pensate che nell'io sono abbiamo uno che fa la morale, uno che arriva sempre in ritardo, uno che visualizza e non risponde, uno che è positivo e uno che è negativo. Quindi un voto per ogni categoria. Invece i più odiati per adesso sono le persone negative con 3 voti, di cui una si odia da sola, e 2 voti per chi arriva sempre in ritardo e 2 per la morale. Quindi sa, è grosso equilibrio. Sentiamo chi c'è lì dalla quarta fila, vai.
1: Allora Dario, vai. Il proprio non sopporto è chi arriva sempre, sempre in ritardo, quello che lo fa con una precisione fastidiosissima,
0: sì.
1: Proprio insopportabile. E invece credo di appartenere a chi si lamenta, mi sa di sì, soprattutto questo periodo. Ciao.
0: Ciao. Allora, bene, quindi un voto a chi è sempre in ritardo come odio e identificazione a chi si lamenta sempre. Alla Marziana di prima, cara Marziana di prima. Che dire, io sono, come l'ho già detto, odio chi fa la morale, odio chi è sempre negativo, e io sono sempre in ritardo e sono anche molto positivo. Sul visualizza e non risponde, dove ancora si stanno manifestando pochissime persone, devo dire che a volte lo faccio, per cui come ho detto nel mio video, dovrebbe essere qualcuno a dirlo per me, qualcuno o qualcuna, chi lo sa, ma vi invito adesso a fare un po' di casino insieme a me con questo brano un po' vecchiotto, 1993, ma in cui i giovanotti insieme a Gianna Nannini ci ricordano che dopo tutto la radio è un mondo particolare, perché riesce a fare baccano, il baccano, sentite che bella parola, baccano, che per la baccanale, no, non lo so, però il baccano, il casino, il rumore, farsi sentire, arrivare dove le orecchie sono pronte a recepirci.

0: Radio Pacchiano, mondo cristiano, indo, buddista, ebreo, musulmano. Era bello quando eravamo tutti fratelli, mai. Noi Sapiens abbiamo battagliato sin dall'inizio della storia dei tempi di questa umanità. Quando da Neanderthal ci prendevamo muzziche a clavate, invece poi quando siamo diventati Sapiens, cioè noi Sapiens siamo arrivati, abbiamo sterminato prima Neanderthal, proprio cominciato a darcele di santa ragione tra di noi. Questa è la bellezza della nostra specie. Va bene, comunque ho troppi messaggi per dilungarmi e quindi vai.
1: Ciao Marte.
0: Oh, ciao bella.
1: Allora, io dico che non sopporto quelli che visualizzano e non rispondono.
0: Oh,
1: vaffanculo. Mentre io sono sempre positiva. Oh, purtroppo.
0: Purtroppo, pure troppo.
1: Che c'è di essere positivi, Marte?
0: Ma che
1: ci stanno delle tragedie infinite.
0: La pizza di fango del Cameron, la pizza di fango del Cameron.
2: Sì, Dario, non ci lamentiamo noi che è meglio.
0: Meglio, stiamo zitti, perché poi dopo bisogna pure prendersi un po' la responsabilità di quello che si dice.
3: Ma perché il moralista è il
0: No, aspetta, te sei conseguenziale a quello che hai mandato prima, quindi stai spiegando quello che hai detto prima, ho preso a caso, non posso permettermelo e quindi non voglio rovinare il tuo messaggio. Abbi pazienza, Marzianetta, hai ragione. Questo un po' capita perché io me li mando a caso, questi messaggi poi li suono a caso, capito?
4: Ma dai, io sto periodo odio tutti.
0: Ah, odio tutti.
4: Tutti,
0: odio tutti, quindi metto una X a tutti, mi piace. Allora, panchiamoci un pochetto, abbiamo parlato dell'Islam e allora mi è venuto in mente questo pezzettino qua di qualche anno fa, che però ci permetterà di ritornare verso sonorità scomparse, che però ancora la dicono lunga, senti qua.

0: Andiamo al break.
1: Rock Spot. Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Questo è
10: Marte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua, il secondo classico, Alessandro scusami ma devo metterti un po' in coda, eccolo qua il secondo classico di oggi, loro sono in linea 77 e questa è la loro 666, Diabolus in musica, buon ascolto sorelle e fratelli di Marte Contro.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: netta, netta la linea tracciata dai linea 77. Allora, dicevo, Alessandro mi ha mandato un bel vocale e lo passerò per ultimo, quindi rimani connesso, ti tengo prigioniero, perché se smonto qua la messaggistica mi salta tutto il cucuzzaro. E allora, Marziana, lì in fondo, alzati.
1: Ma buondì Marte contro. Buondì. Io odio totalmente le persone che ti fanno la morale, perché in realtà chi fa la morale è perché non ci ha mai avuto l'occasione di farlo, quindi
0: te la fanno. E tu?
1: Ma poi quando si troverà di fronte a una situazione, magari farà la cosa sbagliata. Ah, e allora la morale puoi ficcartela anche dove sai tu.
0: Ah, dove?
1: Buongiorno.
0: Ciao. Sei, diciamo, dove non batte il sole.
2: No, Daria, questo fa finta che non l'hai sentito.
0: Ah, ok.
2: Cancello
0: perché ha detto che te la puoi ficcare lì dove non batte il sole. Però questa, secondo me, poi c'aveva quell'altro aspetto sotto. Sentiamo.
1: Ma perché il moralista è il rosicone che non ce l'ha fatta, capito? Esatto. Che non gli si è presentata manco l'occasione, e quindi chiaramente deve fare la morale, ma in realtà è un invidioso.
0: Ah, ok, vabbè. Questo però reitera il concetto che hai detto prima, quindi l'invidioso e il moralista coincidono nella stessa persona che odi, ma non mai detto chi sei tu, quindi non avendomi detto chi sei tu probabilmente visualizzi e non rispondi, non lo so. Faccio così. Allora, venerdì c'è stato al Testaccio Estate un bel talk con Paolonia Zumo, Sandro Canori, che hanno preso sto signore qua e l'hanno un po' smontato.

0: Caparezza, come una volta giocavamo su sto fatto del che amarezza con Caparezza, e effettivamente fa un po' rima e un po' c'è il classico degli stacce, ma aspetta, fammi prendere questa cosa che la metto qua. Ok, ho preparato la doppietta, ci siamo. Allora andiamo, procediamo. Vai Marziana, lì in fondo, vai.
1: Ma buondì.
0: Allora, te già t'ho sentito te.
1: Eccoci qua. Allora, categorie che mi danno fastidio. Sì. In realtà ci stanno categorie che mi danno fastidio perché voglio vivere serenamente. Quindi io mi rientro nella categoria è sempre positiva.
0: Bene.
1: Poi se proprio te devo dire
0: questo
1: fammi annà perché è troppo negativo, so quelli che si lamentano sempre che mi danno negativo, fastidio, però. Tolleriamo tutti e viva il Signore. Ciao.
0: Ciao, viva Gesù. Questa era la nota ecumenica di Marte contro. Io direi a questo punto notaio.
2: No, Dario, questo no, sta praticamente in anticipo sul sondaggio della prossima settimana.
0: Sicuro?
2: Diciamo che adesso mi dovrei lamentare io che ho sentito sto messaggio.
0: Ah, ecco, questo è per fare un sunto su quello che è successo. Sono quasi perfettamente d'accordo a metà con il mister, come diceva uno bravo. Allora, doppietta. Ieri mi è salita la trap rap e quindi... doppietta di rap di un certo livello. Parto col papà di tutti i rapper in questo Remastered 2021 della canzone In Linea. Sto parlando chiaramente di Neffa e lo vado a mettere in doppietta con qualcosa di più moderno, un album che è uscito a Natale dello scorso anno, quindi 2024, perché era quasi la fine dell'anno. Quindi intanto godiamocelo un pochetto insieme, vai.

0: Il notaio apprezza, mi dice: senti che sound, sì, questa è roba vecchia ma è remastered 2021. Allora, come vi dicevo, invece, per svegliare il mondo del rap di adesso occorrerebbe un power slap. Allora, i più avvezzi al genere hanno già capito con chi ho chiuso questa doppietta delle 11:30, e quindi non aggiungo altro e lascio parola a lui, ai suoi fiati. Vai Marra.
1: Mi sono ripreso. Ok, sono pronto.

0: faccio è che nessuno diventa qualcuno seguendo le orme di qualcun altro.
1: Un profeta a Marrakesh, praticamente un profeta. Allora, sono le 11.35, questa è Radio Rock Italia, questa è Marte Contro, siete sul web radiorockitalia.it, siete sull'app Radio Rock scaricata dallo store, siete sull'FM 96.6, state facendo shopping, siete in giro, siete nel DAB Plus nella vostra macchina, Radio Rock Italia, siamo un po' dappertutto. E questo è Marte Contro del martedì, quindi il giorno del sondaggio. Domani invece cronache dal pianeta torbido, qualche accenno un po' alla, a quello che sta uscendo, grande dissing con i napoletani per quello che ho dichiarato nel reel che è uscito questa settimana rispetto al caffè napoletano. Ne approfitto anche qua perché ho dovuto chiarire un po' in privato, un po' sui messaggi, il fatto che non è che fa schifo il caffè napoletano, mica sono scemo, poi presa così una clip era per fare un po' di polemica. Dico che le 3C, caldo che coce, no? Quando ti danno questa tazzina da cira a mergellina che è buonissima, per berlo ci vuole mezz'ora, e poi il fatto che in alcuni posti ancora tradizionali te lo danno, come dire, con il, lo zucchero già, perché va preso così, ma in realtà io lo prendo amaro. E chi prende il caffè amaro, dovete sapere, cari amici napoletani intregalisti, anche una sola molecola di zucchero lo rende sostanzialmente imbevibile. Quindi ho fatto questa dichiarazione un pochettino forte, ma secondo me volevo polemizzare, quello è il Torbido Podcast, succedono cose di questo tipo a quel tavolo. Ne parliamo domani un po' del Torbido Podcast e la Fanta Intervista. Giovedì cucina, venerdì invece occhio, perché venerdì countdown per il weekend, quartieri, quindi quinto quartiere, la rubrica nuova che abbiamo tirato fuori qui da Marte Contro come redazione grazie allo splendido lavoro di Dario e di Dario, e quindi sceglierò un quartiere, penso presumibilmente non di Roma, e chiaramente il venerdì le richieste, cosa che invece solitamente non faccio, ma durante la settimana cerco di esaudire un po' i desideri che io percepisco, e non so perché, ma adesso se percepisco che c'è un po' di flu direttiva.
2: Scavo sassi, rotoli.

0: Sotto il vulcano dei Litfi va alle 11.40 cercando di andare incontro con maniera dignitosa a quello che è il break delle 11.45 che ci porterà alla seconda novità per oggi. Che c'è qua? Vai.
1: Io sempre positivo, la categoria che odio.
0: Sì.
1: Fa la morale.
0: Fa la morale, positivo che odia chi fa la morale, ma ho bisogno di passare questo pezzo perché all'ascolto c'è una persona che porta questo nome.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

0: Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: 11:48, il momento della seconda novità per oggi. Asia Noia con la loro Raskolnikov.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ah, si annoia la novità delle 11.52? Beh,
1: Lo sapevano tutti, Franco. Tutti lo sapevano.
0: Ma che?
1: Che papà c'aveva le chiappe chiacchierate.
0: Ho capito, ma che c'entra?
1: Tutti lo sapevano.
0: Ma che c'entra adesso?
1: Oh, il notaio mi dicesse che non va bene. Se permettesse di dirmi che non va bene.
0: Ecco, ecco, adesso io mo non so perché tu devi cercare il dissing col notaio. Quello poi è sensibile.
2: No, Dario, questo fa finta che non l'hai sentito. Cancella, cancella.
0: Cancella, cancella, fai finta. La vita non l'ha sentito. Va bene, invece l'ho sentito. Era Dante from Nizza, che però mi sa che sta portando le sue nobili, a proposito di chiappe, chiappe qui nel terreno della capitale. Quindi dovremmo organizzare qualche cosina. Occhio, occhio, donne. È arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino.
3: Ciao, Daniel.
0: Oh, Marte.
3: Sono Marte.
0: Vai.
3: La categoria di persone che mi infastidisce di più è quella ipocrita, che non ti fa parlare, reazionaria, perbenista, aggressiva, indisponente, moralista, fancazzista, semplicista, irriflessiva, inconcludente.

0: lasciamo stare. Vabbè.
1: Ti saluto,
0: Marte. Marte, te stanno un po' tutti sui satelliti e questo è assolutamente lecito. Te capisco quanto, te capisco. Per cui dovresti essere tra i positivi. Io ti metto comunque tra i positivi. Tra tutte le quelle categorie che hai nominato, l'unico a cui posso dare il voto è quello che arriva sempre in ritardo e non si scusa perché non l'avevo nominato le altre 75 categorie che hai sbragato giù in questo vocale. Il mio amico Marte, lo ricordo ogni tanto durante la trasmissione della stagione, Pierluigi Astore, doppiatore vero professionista che si presta a questo gioco tutti i sabati. Un fratello, ci andrò a cena adesso che rientriamo in sala con un film thailandese, un film di botte. E approfitto così, marchettina su Netflix, The Burrows dei fratelli Duster, produttori di Stranger Things, serie di cui ho curato la direzione del doppiaggio.

0: Oggi parecchio rock, anche se ho fatto un po' le mie pillole di goccezza, le mie gocce di pillolezza del rap e anche un po' di canto adorato con De André, mi sa che adesso passo pure Battisti, però un po' di rock ci volevo. Questi erano i Marlene Kunz, 11.58. Io ragazze e ragazzi, marziane e marziani, c'ho veramente tanti e tantissimi messaggi, quindi vado avanti, non mi dilungo oltre, vai!
1: Buongiorno Marte! Buongiorno. Allora, vai. A me dà totalmente troppissimo fastidio chi arriva sempre in ritardo.
0: Mamma mia, ti sto
1: che veramente
0: io,
1: avete rotto il mazzo. Vabbè. E poi anche chi fa sempre la morale, mettiamo pure quella.

0: invece rientro nel visualizza e non risponde. Ah, cioè, no, nel senso, io tolgo proprio la notifica, ma mi dimentico di rispondere. Come mi dimentico le interazioni umane?
1: Dipende.
2: Ciao Marte Contro. Ciao. Sicuramente le persone che mi danno fastidio sono quelle che fanno la morale, perché non si trovano in quella condizione e quindi giudicano senza capire e sapere il motivo.
1: Tu chi sei?
2: Tra le categorie sicuramente la mia è quella che arrivo sempre in ritardo.
1: Brava,
2: bacini,
1: bene,
2: ciao.
1: Ciao, ti voglio bene. Fulvia, sorella che fa 50 anni tra un pochino, eh. Super festa. Allora, super festa, super femminista, super rock in questo momento. Mi sembra che le associazioni ci siano tutte per poter passare questo pezzettino qua. Vai. Mi chiedo.

0: Due minuti trascorsi dopo le 12, quelle pazze delle bambole di Persa. Pronti, partenza, Marziano in partenza.
1: Io non arrivo in ritardo, io creo aspettative. Ecco, la categoria delle persone che parla così per giustificarsi dei propri ritardi, dovrebbe farlo per quelli propri mentali, perché c'è da un girone dell'inferno dedicato a quelli che fanno tardi de base e de default. Avete rotto le palle, vi organizzate meglio, ok? Vi mettete le sveglie, vi svegliate prima, uscite da casa prima, ma non mi fate aspettare, perché chi lo fa poi proprio di abitudine mi urta il sistema nervoso malissimo. Un girone dell'inferno dedicato ai ritardatari. Quindi a me la categoria di persone che infastidisce di più è quella che fa tardi. Ovviamente tutto questo è il preambolo per anticipare che io invece sono quella che si lamenta sempre. La pentola dei fagioli che borbotta continuamente come Anacleto. Che si urta e si lamenta. Faccio tutto, eh. Prima però un po' di lamentela non guasta. Mi serve, mi sfoga.
0: Va bene.
1: Volevo dire la mia a Marte.
0: Ciao. Ciao, scusa, hai ragione, hai fatto bene a dire la tua a Marte. Io sono sempre in ritardo, ti chiedo scusa a nome di tutti i ritardatari del pianeta. Scusa, scusa e ancora scusa.
2: Originally, what's up banana? Reverend MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: poi fa ridere perché si sta creando una classificona che mi sto segnando qua, dove veramente ci sarà la guerra marziana tra gli uni e gli altri, eh. Sentiamo.
1: Sì. Come Anacleto, mi lamenterò, farò tutto, ma nel frattempo mi lamenterò per tutto il sacrosanto tempo, con stile, sì. Quel pizzico di ironia che mi contraddistingue, ma sì, lo farò lagnando tantissimo, come Anacleto, borbottando e urtandosi, indignandosi per i ritardi degli altri. Mille altre cose, perché è così, è inutile, ci giriamo attorno.
0: Anacleto, citazione veramente doc di questa marziana, che tra l'altro è una marziana doc, riferita alla spada nella roccia della Disney, che insomma chi non l'ha visto lo andasse a recuperare. Allora, dal 15 maggio in giro Lacrime dal cielo, il brano contraddistinto da sonorità urban, pop e rock che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza etica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Mononi, racconta di una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà di pensiero. Bello, bello, bello. Lacrime dal cielo, Clara Mononi, su tutte le piattaforme.
2: Io

0: Clara Moroni, le lacrime dal cielo, bonus, mandorle 12:12, eccolo là, il mio orario preferito, Farima c'è, starce, 3791 600-190, mandami in vocale, dai, breve timbrato, e sistemiamo.
1: Bella Dario, bella Marte Conso, bella, prendiamo conto.
0: Sì.
1: Io detesto le persone che fanno la morale.
0: Bravo,
1: perché spesso e volentieri non sanno di che cazzo parlano.
0: Sì.
1: E io invece mi colloco in quelli che visualizzano e non rispondono.
0: Ah, sì, bravo, finalmente.
1: Sono una persona orrenda.
0: Il coraggio di ammetterlo.
1: Bella
0: coraggio, sì, ho capito. Il coraggio di ammetterlo, bravo. Non è da tutti, mi fa piacere questo tuo outing. Allora, 12:13, chissà con chi ce l'aveva Piotta su questo brano qua. Però sicuramente in una delle categorie la azzecca, chi fa la morale, chi è sempre in ritardo, chi visualizza e non risponde.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: 12:16, il momento dell'ultimo classico per oggi. Classicone, alzate del volume.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: I 99 fosse quello che sei per me. Quello che sei per me è in ritardo, quindi via, vai.
1: Buongiornissimo Marco. Buongiornissimo a te, allora, cara, categoria vai, cioè, di persone che vai. Odio di più in sì. assoluto sono quelle che si lamentano sempre.
0: Oh, quello
1: veramente, usare, ragazzi, sì. trovatevi un hobby, trovatevi qualcosa da fare, perché la vita non è fatta per lamentarsi. Seconda risposta, io purtroppo appartengo alla categoria del visualizzare e non rispondere. Sono una brutta persona, lo so. Non odiatemi, però non sto sempre dietro al cellulare.
0: Dai, ci sta, va bene. Vai.
1: Allora, dicevo, odio chi si lamenta sempre.
0: Sì.
1: Che cazzo campano a fa? E poi io invece faccio parte dell'arrivo sempre in ritardo e visualizzo e non rispondo.
0: Arrivi sempre in ritardo
1: e se la battono un po' tutti e due.
0: Beh, non è buono, arrivi se non risponde. Vabbè.
2: Ciao Marte Conto, ciao, sicuramente chi si lamenta sempre.
0: E tu?
2: Vai,
0: tu niente, tu sei quella che visualizza e non risponde. Io gli do un punto a visualizza e non risponde e ancora l'odio verso i negativi. Va bene, ho messo insieme tre messaggi. Io vorrei soltanto sentire cosa ne pensa il notaio.
3: Sì, Dario, non se lamentiamo noi che è meglio.
0: Va bene.
3: Dai che va bene, su.
0: Mi piace quando sei positivo pure tu, siamo tutti positivi, che è una delle mie caratteristiche. Io lo dico sempre, io sono cintura nera, ottavo dan di bicchiere mezzo pienismo. Non bestemmio mai, non mi arrabbio mai, non mai. Vedo sempre il lato positivo un po' di tutte le cose. Ci sono pochissime cose che non mi fanno vedere il lato positivo. Questo lo dico per tutte le mie fan all'ascolto, sappiatelo. Sono equilibratissimo.

0: Kamikaze Rock and Roll Suicide, Donatella Rettore, ci piace fare ma c'è stacce, 12:25, quindi devo comunque ancora servire qualche vocale e lanciarci verso questa giornata che finirà a luna, come tutte le giornate che finiscono a luna, peraltro. C'ho ancora da mettere a segno la doppietta del mezzogiorno, quindi adesso dopo questo un po' mando un vocalino e poi sdoppiettiamo, sentiamo.
1: Mi rendo conto, cari amici marziani, che mi farò tanti nemici oggi.
0: Tanti nemici, vai, tanti nemici molto lunghi.
1: Non sopporto assolutamente quelli che fanno la morale.
0: E vabbè, che nemici te fai?
1: E faccio parte di quelli che...
2: Yeah, sempre positivo!
0: Ah, pensavo che facevi parte delle persone.
1: Certe volte mi gira a vortice.
0: A vortice, te deve girare a vortice, perché poi dopo uno sempre positivo ogni tanto deve sbloccare. Però in realtà, io per esempio l'ho appena detto, è difficilissimo che io sia negativo. Il negativo non è quello che si incassa, il negativo è quello che lo stesso fenomeno umano che si manifesta per una persona è una cosa normale, per un'altra ci vede il lato positivo e una si deve lamentare sempre. E va tutto male, e non va bene niente. Mamma mia, per questo tipo di persone esiste, che ne so, il Valium, il gas nervino, l'elio, il solletico, un film di Totò, una piuma sotto al piede, l'eroina. No, scherzo, amici all'ascolto, non drogatevi, o perlomeno fatelo con moderazione.

0: UK Planet Funk, who's ma come passi Planet Funk? Si sono italiani, sveglia, sveglia. 12:33, ancora vostri vocali 3791 600 190 Marte contro Radio Rock Italia, mandami un vocale breve di brado e si te va.
1: In diretta dal Circo Massimo, dove Massimo, stanno presentando la serie Due Spicci,
0: Due Spicci di Zero Calcare.
1: Ecco, io proprio non sopporto quelli che sono per forza sempre positivi. Ma come si fa, raga? Guardatevi intorno, ma che ci avete da ridere?
0: Ho capito, no, però non è che... Dici pure chi sei te. Allora, se dici così ti metto un voto al negativo. Guarda, facciamo così. Ho capito, quelli che ce l'hanno con i positivi sono i negativi, quelli che ce l'hanno con i negativi sono i positivi. Questo avviene quasi sempre, per cui insomma faccio questo sillogismo, me ne arrogo il diritto, come dicono quelli mediamente bravi. Allora, dopo la doppietta in realtà è il momento di accelerare un pochino, perché i messaggi sono ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non so, un po' di messaggi ce li ho, e dopo un po' di ritmo movereccio, rock e rap, facciamoci un piantarello, vai gazzelle.
2: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, mi nascondo nella metro.

0: Gazzelle, mi manchi come il pane. Vai Paolino.
1: Ciao Marte. Ciao, allora, secondo me la piaga sono quelli che si lamentano, perché non si rendono conto che fanno del male a loro stessi, riprogrammando in maniera sbagliata il proprio cervello, ma soprattutto fanno del male a quelle persone invece che cercano di essere positive,
0: esatto,
1: e cercano di essere concentrate, di fare bene quello che fanno, e queste persone gli succhiano proprio l'anima con le loro lamentele, distruggendo la concentrazione e esaurendo le loro energie. Quindi ovviamente io mi colloco diametralmente opposto a queste persone che si lamentano, perché quantomeno cerco di essere sempre positivo. Nessuno può esserlo al 100% tutti i giorni della settimana, tutte le ore, si cerca di fare quello che si può. L'importante è tendere alla positività e non rompere le palle al prossimo.
0: Ho messo pure il bip su palle, dai, palle si può dire, pensavo peggio. Comunque beh, sei capito.
2: Buongiornissimo Matte Conti, Giovannetta da Roma. Allora io sono sempre in ritardo, mi lamento spesso e volentieri, visualizzo e non rispondo.
0: Non rispondo.
2: Sono sempre positiva, ma non faccio la morale, mi dà fastidio di lo fa.
0: Mi sono la morale. Sei stata chiara, devo dire, notaio.
3: Oddio, buongiornissimo, grazie mille, dai! Abbattenaf!
0: Notaio, ripetimelo questo.
3: Oddio, buongiornissimo, grazie mille, dai!
0: Dai!
3: Abbattenaf!
0: I super positivi, c'hai ragione pure te, notaio. Allora, una spolverata di Subsonica quanto basta su questa trasmissione, che poi volgerà verso il termine ancora qualche vocalino. Alessandro, aspetta che ti passo molto volentieri tra pochissimo, hai già dovuto mettere in coda.

0: cielo su Torino sembra ridere al tuo fianco. A quante l'avete detto, fusillanimi. Va bene, allora andiamo avanti. Ancora un tre messaggioni. Io ho il tempo di questo talk e di un altro, perché poi dopo è il momento di passare la linea a Vincenzo Pigliapoco, che è già qua con la sua troppo italiana.
1: Buongiorno e buon martedì.
0: Oh, buongiorno, buon martedì.
1: Allora direi che non è colpa mia, sempre. Quasi mai, dirò, ma forse sto mentendo, quindi non lo so. Però io sono fra quelli che arriva sempre in ritardo, ma a Roma è grande, quindi è un po' un problema arrivare in orario. Cioè bisogna sempre mettere quei 10-15 minuti di ritardo causa grandezza di Roma.
0: Certo.
1: Mentre odio chi fa la morale, perché a prescindere dall'età non bisognerebbe fare la morale, ma piuttosto cercare di capire chi si ha davanti. Ma questo è il mio pensiero, ovviamente.
0: Ovviamente, beh, ci sta che è il suo pensiero, che voi dire che era pensiero mio, è giusto che sia così. Va bene, allora, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per oggi.
2: Rockstar Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
5: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Super vita nel pianeta torbido. Ecco il momento dell'ultima novità per oggi. Elisa, amore è
4: la novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Brava Elisa, sentiamo.
1: Oh. Ciao Marte, ben trovato. E io appartengo sicuramente alla categoria di quella sempre positiva. Brava. E posso anche capire che a qualcuno urti. Ma io non sopporto la gente che arriva in ritardo.
0: Aie, questo è un
1: perché la vita di quelli come me,
0: vale tanto.
1: Sempre puntuali, è una vita d'attese infinite del cazzo.
0: Sei d'accordo con la balena? Sei d'accordo?
1: Ciao,
0: con la
1: buona giornata a tutti.
0: Ciao, ma che stai scherzando? Grazie a te. Ma grazie a te,
2: Sì, Dario, non se lamentiamo noi che è meglio.
0: Bravo, notaio. Allora, Ale, eccoci qua, sentiamo cosa dici.
3: Dario, io c'ho una tripletta, non so se va bene, ma...
0: Tripletta, vai.
3: Ah, la mia tripletta è questa. Allora, non sopporto chi dispensa consigli sempre,
0: non ce l'ho,
3: sempre,
0: non ce l'ho.
3: Pensando che quello che dice lui
0: è vero tutto, sì, lo so, sono d'accordo,
3: no?
0: Pure io.
3: Dice, guarda, fai così, fidate, fidate,
0: ma
3: e non dice
0: fidati,
3: ti dà mai, primo. Sì. Secondo, chi te guarda con l'occhio proprio dell'invidia, proprio visto quegli occhi,
0: invidiosi, però pure questi non ce l'hanno,
3: da, se da via, no?
0: Sì.
3: Quello. E altro chi te rigira la frittata?
0: Ah, i giratori di frittata
3: anche davanti all'evidenza, sempre te rigira.
0: A rigirate la frittata, va.
3: Bella tripletta.
0: Grazie, Ale, faccio una bellissima tripletta. Allora, io per tutti quelli che avete blastato, i moralisti, i ritardatari, chi visualizza e non risponde, i positivi alla nausea, i negativi, c'ho questo pezzo qua di Pino Daniele che tiro fuori dal cilindro. Vi faccio sentire le sue parole, quindi insomma la dice lunga. Viva il caffè a Napoli, scusate, viva il caffè a Napoli.

Sono uguali a lì a dono un cocio sole, dice Pino Daniele. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi faccio un po' il riepilogo. Allora, i più odiati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voti per i moralisti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voti per i ritardatari.

0: Avuto 7 che visualizzano e non rispondono alla marcia vostra. Abbiamo avuto 9 positivi, bravi, però abbiamo avuto anche dei coraggiosissimi negativi a tutto spiano ed erano addirittura in 5. Va bene, Parima e Cestacce, ci piace, a me non resta altro che salutarvi allo stesso modo di sempre, che è quello di celebrare i motti veri dell'umanità, soprattutto a Roma, l'excusatio non petita, accusatio manifesta, lo scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi perché altrimenti sono degli audiolibri, ma soprattutto chi si fa i cazzi propri campa cent'anni. Ma a questo punto non siate moralisti, non siate negativi, non arrivate sempre in ritardo in maniera cronica, non siate troppo positivi e soprattutto quando uno vi manda un messaggio e lo visualizzate rispondete. Ma che gioco è questo orgoglio? Siete meglio voi, bravi, bravi, siete meglio voi. Va bene, comunque ognuno sia se stesso, brillante e generoso, e il mondo va avanti da sé. Allora, io non posso far altro che rimandare tutti a domani, dove avremo il Marte contro Cronica dal Pianeta Torbido con Fante Intervista. Se sarò tanto coraggioso, la farò a Berlusconi. Per il resto, sigla finale, la chiusura con le più drammatiche delle canzoni d'amore che manda a fanculo chi veramente il cuore ce l'ha dentro a una scatola di cartone, Mambo di Lucio Dalla. Dopodiché torniamo e torneremo in diretta su Radio Rock Italia con Troppo Italiano con Vincenzo Villapoco. Ciao a tutte e a tutti.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Su Radio Rock Italia sono le 13 in punto e quindi inizia in questo momento Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia con voi dalle 13 fino alle 15, due belle ore di musica davanti a noi. Prima di tutto ringrazio ovviamente Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia dalle 10 fino a questo momento, fino alle 13, e ci ha anche selezionato la prima canzone della giornata, Lost, come

subito tutti i nostri contatti partendo dal numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci sul sito di Radio Rock Italia, radiorockitalia.it, o dall'applicazione scaricabile gratuitamente sia per iOS che Android, ma c'è anche il DAB Plus in FM su

sono gli Algot con Morfurama, band che sta lavorando anche in questi giorni, sta producendo tutta roba nuova. Ho seguito le storie della band e sono state in studio un bel po', quindi io mi aspetto che esca della bella roba da parte loro in questi giorni, ma è uscita della bella roba soprattutto da parte dei Mexican.

punk è fatto bene come è fatto in questa canzone, è forse il genere migliore della storia, questo ovviamente senza ombra di dubbio, non potete neanche discuterne. 3791-600-190 per tutte le vostre opinioni, ma questa non è opinabile. Il post punk nel 2026 è sicuramente il genere a cui fare riferimento, quello più bello, poi non voglio dire più innovativo perché in realtà ne abbiamo parlato tantissime volte, una storia lunghissima quella del post punk, anzi ultimamente ci stiamo avvicinando molto di più al post rock. Cosa cambia? Non ne sono tanto certo, è sempre un sottogenere di qualcosa che ormai sentiamo da parecchio tempo, però ultimamente il post punk a me sta dando molta felicità. Non so quale sia il vostro genere preferito al momento, sicuramente non so veramente quale fra i generi odierni potrei dire il più originale, quello che mi fa sentire più felice. Il post-punk sicuramente, ma come abbiamo detto è bello vecchio, non so veramente cosa pensarne. I ministri prima del break. Anche questa...

0: Rock Sport. D'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Il primo classico per Troppo Italiano in questo martedì 26 maggio è Nada, la donna dai mille classici, ma che freddo fa.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Canzone un po' veramente sbagliata per questo momento, perché sembra di essere già ad agosto. Bravissima Nada, una delle principali rappresentanti dell'Italo Pop, questo genere tutto nostrano che in realtà è solo pop molto molto romantico, a volte scade anche nel melenso, però non è il caso di Nada, assolutamente no. Allora, abbiamo qualche ricorrenza per oggi. Iniziamo subito da Max Pezzali, perché la regia mi ha consigliato un brano degli 883, ma la ricorrenza è tutta da solista per lui, perché nel 2007, oggi, pubblicava il suo secondo album da solista, ossia Time Out. Adesso lo sentiamo in coppia negli 883 con Il Mondo Insieme a Te.

Sempre bello quando il nome dell'artista e la canzone fanno rima. È sempre bello rientrare da una canzone del genere. Ma facciamo gli auguri a qualcuno, qualcuno che purtroppo non c'è più. Andiamo questa volta nell'International, qui a Radio Rock Italia. Sì, siamo italiani, ma abbiamo anche sempre un occhio puntato all'estero, perché c'è un giovincello di nome Miles Davis. Oggi avrebbe compiuto 100 anni. Io questa cosa mi ha veramente sconvolto, anche perché Miles Davis è sempre stata una persona molto contemporanea. Lui ha iniziato a fare musica negli anni 50, credo, ma è rimasto attivo fino agli ultimi anni della sua vita, e attivo con progetti interessanti, progetti freschi, progetti anche hip hop. Aveva fatto anche progetti, pensate, con Jimi Hendrix. Miles Davis e Jimi Hendrix, io non riesco ad immaginarlo. Poi purtroppo Jimi Hendrix ci ha lasciati e non è stato più possibile. Quindi tanti auguri Miles Davis, e ti dedico Lettera dalla provincia leccese, così.

Piratti della Sabina, lo scemo del villaggio. Musica molto particolare la loro, non l'ascolterei forse mai da solo, però quando capita è sempre da ballare, è sempre da ballare. Io stavo qui, mi ballavo come un villano, si dice villano, no? Villano è un insulto, come un contadino del 1400, con questa musichetta molto medievale, molto molto molto figa, molto da bar antico, con il cantastorie, il menestrello, un immaginario che mi fa impazzire. Ma allora torniamo ai nostri festeggiati, perché oggi c'è una persona particolare, c'è Lauryn Hill, nata nel 1975, ha fatto una carriera incredibile nell'R&B, nell'hip hop, sia con i Fugees che da solista. In realtà da solista ha pubblicato un solo album che però è entrato proprio di forza all'interno della classifica dei 500 migliori album della storia, e indovinate un po' chi l'ha fatta tornare sul palco nel 2026 dopo un periodo di assenze, di Kanye West nel 2026 ha suonato al SoFi Stadium il 1° e 2° aprile, ed è riuscito a far salire sul palco anche Lauryn Hill, anche perché la sua voce appare in una delle canzoni di Kanye, una delle più famose, All Falls Down. Allora adesso noi andiamo invece con una delle canzoni più famose dei Negrita, Notte Mediterranea.

Negrita, un po' come in tutte le canzoni, viene da un album che si chiama El Dorado, all'interno figura anche la canzone Radio Conga, anche lì tante parole in tante lingue di cui non si sa nulla, assolutamente nulla. L'album che viene immediatamente dopo L'Uomo Sogna di Volare, che vi ho detto più volte essere il mio album preferito in assoluto dei Negrita, e anche questa non è una opinione opinabile, quindi silenzio. 17:89.

1789, 1789, i numeri sono quelli, sono 4, 1, 7, 8, 9. Questa era Loot. E allora noi procediamo verso il break delle 13.45, break al quale seguirà la novità di Radio Rock Italia, una fra le 15 selezionate ogni settimana dai nostri assolutamente ottimi ed eccellenti colleghi. Procediamo con un artista che, come dico sempre, non può mai mancare all'interno della playlist di Troppo Italiano, come Vasco Rossi all'inizio di Marte Contro, e sempre per Marte Contro Lucio Dalla alla fine. In mezzo a Troppo Italiano deve assolutamente figurare Lucio Battisti. Questa è la prima canzone dal suo album Una giornata uggiosa, il monolocale.

0: Rock Sport.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Questo è
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: La preannunciata novità delle 13.46 prende il nome di Leuca e la sua recita.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Un brano indie dalle influenze anni 90, così è presentato questo nuovo singolo della band tutta romana, una canzone che descrive le dinamiche di passaggio durante un incontro occasionale dalla finzione dell'interpretare un ruolo, la recita per l'appunto, fino a rinunciare alla maschera mostrando le vulnerabilità ed accettando i rischi del coinvolgimento. Passiamo da una band romana ad una band che non so sinceramente di dove sia, i Sick Tambour.

E un giorno, un titolo complesso, veramente complesso, soprattutto da annunciare in radio, però la band si merita di essere passata, anche perché sono super validi. Faranno un concerto bellissimo all'Eur Social Park insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Ve ne beccate due per uno solo. Il biglietto costa quello che costa, un concerto, sappiamo quanto costano ormai i biglietti, il costo è sempre quello. Però quando sono due è sempre meglio di uno, come vi ho già detto, soprattutto quando si parla dei Sic Tamburo e poi anche dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sicuramente fra poco li ascolteremo, fra pochissimo. Prima però la sponda de indie un po' comico, anche un po' ironico, la nuova ironia del 2026, Luca coi baffi sotto le nuvole.

forte. Ho saputo che in quegli occhi son cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille. Stormi neri di farfalle.

basta sia fuori città. Nei deserti

Luca coi baffi, molto molto tranquilla questa canzone, ma tranquilli, cercheremo di alzare i giri del motore, ad iniziare da subito praticamente, perché sta per arrivare una delle mie band preferite qui all'interno del database di Radio Rock Italia. Ovviamente mie band preferite perché si rifanno ad un immaginario Britpop. Sapete tutti, il Britpop dopo il post-punk è forse il mio genere preferito, e anzi i Panta, che stanno arrivando, hanno suonato anche il 23 maggio, quindi questo sabato che è passato, all'evento Romanchester, un evento che appunto celebra tutto il mondo Britpop, tutto il mondo di Manchester. C'è stata una cover band degli Oasis, ovviamente non poteva mancare, hanno suonato anche i Panta, c'è stato il DJ set ma anche l'opening act di Francesco Arpino. Una serata bellissima, bellissima, sì, speriamo ovviamente che ripeteranno anche l'anno prossimo. I Panta!

0: Come avevo preannunciato, suoneranno insieme ai Sick Tamburo e Leor Social Park. Sono i tre allegri ragazzi morti in questa specifica canzone insieme a Pierpaolo Capovilla.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito. Anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.

0: informazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico.
1: I tre allegri ragazzi morti insieme a Pierpaolo Capovilla con Lavorare per il male. Adesso arrivano invece i Voina con la loro super fluo.

Moina Superfluo 14.07. Abbiamo superato il segnalibro dell'ora. Ci manca una bella oretta, bella piena, da proseguire con Troppo Italiano. Vi ricordo al volo il numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Dopo vi ricorderò anche tutto il resto. Prima Canova.

Nazarek, sono le 14:11 e quindi noi ovviamente stiamo andando verso il break delle 14:15, come ormai sapete benissimo. Al break seguirà ovviamente il classico di Radio Rock Italia, l'ultimo classico per Troppo Italiano. Non disperatevi però, perché dopo di me oggi arriverà Silvia Austini con Chaos Control dalle 15 alle 17, un po' come tutti i martedì di quest'anno, ormai lo sapete quasi meglio di me. Al break come ci arriviamo? Ci arriviamo in una maniera, già lo sentite sotto di me, ascolterete la voce del fantastico Manuel Agnelli e la band intera che sono gli After Hours, ballata per la mia piccola iena.

0: Rock Spot.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: E con il classico delle 14:16 tornano i Fast Animals and Slow Kids. A cosa ci serve?
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sono i Fast Animals and Slow Kids e il loro classico A Cosa Ci Serve per le 14.20, per l'interruzione delle 14.20 di Troppo Italiano, l'ultimo classico per la nostra trasmissione. Poi arriverà una novità ovviamente alle 14.45, fino poi all'arrivo di Silvio Austini e il suo Chaos Control dalle 15 fino alle 17. Allora, abbiamo già citato la nascita e il compleanno di Miles Davis, Lauryn Hill e tantissimi altri, però non dobbiamo dimenticarci anche della sponda rock internazionale, a partire da Levon Helm, 1940, forse meno conosciuto, però il batterista e cantante dei The Band, un nome che ho sempre considerato il più furbo ma allo stesso tempo stupido, perché non puoi chiamare una band la band, però se lo sono presi, hanno fatto i furbi, sono stati i primi a prendersi proprio il marchio di fabbrica e hanno fatto bene. Ma c'è anche il compleanno di Stevie Nicks, ovviamente la voce simbolo dei Fleetwood Mac, una band veramente maledetta di cui abbiamo parlato, abbiamo esaminato la storia, una storia fra divorzi, litigi, anche parecchia, varia, tanta, di tanti tipi, tanta droga, però una storia veramente interessante, quindi andatevela a recuperare, quella di Fleetwood Mac. Ovviamente ne riparleremo anche in un'altra giornata. Adesso però la rappresentante di lista e la sua Religiosamente.

rappresentante di lista religiosamente. Ma allora, abbiamo parlato di Levon Helm, batterista dei The Band, però purtroppo in questa giornata ci ha salutato un altro storico batterista. Nel 2022 Alan White ci ha lasciati, lo storico batterista degli Yes. Non sto neanche a parlarvene, perché gli Yes sono forse una delle band più riconoscibili, sicuramente non per quanto riguarda il rock classico, ma più per quello progressive. Ci sono loro, ci sono i Dream Theater, chi altro c'è? Gli Yes, sicuramente loro sono anche diventati famosissimi perché la loro musica è stata usata anche dalla Gen Z per qualche memino, quindi anche i giovanotti li conoscono, pensate un po'.

Un super capone, Piotta, che ha anche una novità qui a Radio Rock Italia, ma la conoscete benissimo anche perché ve ne abbiamo parlato a lungo per il film celebrativo di Aldair, Aldair Cuore Giallo Rosso. Piotta ha scritto la musica, in particolare anche una canzone in cui lo stesso Aldair canta, la sua voce appare nei cori di sottofondo, ma soprattutto la canzone è molto particolare perché presenta tantissimi strumenti tradizionali proprio brasiliani, paese d'origine del caro Aldair, e lo dico da laziale, però un giocatore che va rispettato assolutamente. Il film andatelo a recuperare sicuramente, Aldair Cuore Giallo Rosso, uscito giusto 4-5 giorni fa al cinema. Abbiamo anche tanti eventi storici proprio legati a questo 26 maggio, partendo dal primo, il più importante ovviamente, stiamo parlando di Roma e di Lazio. La Coppa in Faccia, ragazzi e ragazze, non possiamo dimenticarci della Coppa in Faccia, il 26 maggio 2013, adesso io lo posso dire perché la Roma in questo momento può prendere in giro la Lazio in tutti i modi possibili, almeno questo unico giorno, il 26 maggio, questo martedì, fatemi vantare di un evento di ormai 13 anni fa, concedetemelo. Intanto Giancane insieme al Rancore, la loro Ipocondria.

0: Super Cafoni!
1: Questo è il messaggio di Vince, una cosa bellissima, condividiamo il nome. Ovviamente spero tu faccia riferimento alla canzone che abbiamo passato prima e non mi stia dando del supercafone a me e a tutto l'organico di Radio Rock Italia, anche perché è al plurale, quindi spero proprio di no. E allora andiamo avanti con la musica perché arrivano gli allerta e la loro dinamite.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione avevano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere

Roberta con Dinamite. Allora, come la dinamite si è piombata in studio qua, Silvia Austini, che è già pronta a prendere la linea fra 23 minuti per essere precisissimi, Chaos Control in realtà 22 e 10 secondi. Ho sbagliato sicuramente perché di solito non riesco neanche ad azzeccare l'orario in cui inizierà. Di solito dico alle 3, non è mai alle 3, Chaos Control va dalle... è alle 3. Vabbè, guarda, sto proprio fuso. Arriva quest'ora, dopo un'ora e mezza, io proprio non ci capisco più niente. Vi dico, prima di tutto, leggendo sono bravissimo, quindi nel 1969 John Lennon e Yoko Ono iniziano il celebre Bed in for Peace a Montreal. Facile stare a letto in una camera a Montreal con tutti i soldi del mondo. Protesta pacifica che porterà alla registrazione di Give Peace a Chance, una canzone storica. Adesso Well, ossia Why Everyone Left.

Live Well, ossia Why Everyone Left. Li abbiamo avuti anche fra le novità la scorsa settimana e di novità ne arriveranno anche fra giusto 5 minuti, giusto il tempo di sentire Silence dei This Eternal Decay, poi arriverà il break e ovviamente la novità di Radio Rock Italia, l'ultima novità per Troppo Italiano. Noi poi ci sentiremo direttamente la prossima settimana, ogni lunedì e ogni martedì, sempre qui su Radio Rock Italia dalle 13 fino alle 15. Ultima ricorrenza, oggi è una giornata molto importante per le donne nella musica, perché nel 1990 le prime 5 posizioni sono occupate esclusivamente da donne. Adesso verso il break con Silence.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Questo è
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: L'ultimo appuntamento per Troppo Italiano in questo martedì 26 maggio. Sono le 14.46 e quindi arriva anche l'ultimo classico primogenito con problemi di cuore e problemi di culo.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Problemi di cuore, problemi di culo. Brano contenuto in Affogare in acque amiche, il nuovo EP di Primogenito. Si chiama Gabriele Tosti, ha 21 anni ed è un cantautore della periferia est di Roma. Con un'attitudine e un linguaggio vicini al mondo rap urban, la sua musica è invece un cantautorato moderno, influenzato dalla grande tradizione italiana degli anni 60-70, ma anche gli anni 80. Il titolo del pezzo non è solo una provocazione volgare, ma nasconde una metafora, un lato autobiografico, potremmo dire ironico, che ha raccontato in una recente intervista in cui ha parlato dei suoi problemi, indovinate cosa, intestinali. E adesso continuiamo con la musica, perché abbiamo ancora tempo per le ultime due canzoni, iniziando da Imon con Fluorescence.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono sempre Silvia Austini con il mio Chaos Control a tenervi compagnia. Dalle ore 15 fino alle ore 17 staremo insieme questo martedì 26 di maggio, che dal tempo romano, io non direi tanto 26 maggio,

0: ma direi già direttamente 15 di agosto. Intanto ringrazio Vincenzo Pigliapoco, Dario Cecchettani e Marco Bosco che vi hanno tenuto compagnia dalle ore 7 fino alle ore 14:59. Intanto iniziamo il nostro primo pomeriggio insieme con un bellissimo disc to disc, volgarmente detto dagli esperti radiofonici, il saltare di palo in frasca. Noi non lo chiameremo mai disc to disc, eh? Ok, visto che comunque siamo in tema estate, perché non ricordarci il tormentone estivo? Sentite!
1: Ho

Già ci siete arrivati, miei cari furbacchioni. Siete già arrivati a che cosa? A che ho trovato tutte le canzoni che ricordano, anzi che compiono quest'anno ormai quasi 30 anni. No, meno!

0: come stavamo dicendo, anzi come vi stavo dicendo, sono tutte canzoni che ormai compiono 21 anni e che ci hanno anche un po' tormentato l'estate, eh? Mettiamola così, sono quelle canzoni che le abbiamo cantate, vuoi o non vuoi.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la

Quindi la niente paura. E niente paura perché adesso non torniamo un po' indietro nel tempo, no, ma di poco, ma giusto nella narrazione. Quindi dal niente paura, il mondo prima com'era invece? Sentiamo cosa dicono i tre allegri ragazzi morti.

2017. Adesso facciamo un piccolo saltellino nel 2017. Perché avete ragione tutti, ho sbagliato, anzi no, avete tutti ragione, ho sbagliato l'anno, ho detto prima 2007 credendo fosse 97, quindi 30 anni qua, sì vabbè, ma capita, va bene, dai, avete tutti ragione, basta, mettiamola così, eh.

0: Rock Sport. State parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Chaos Control.
5: Quando un imprevisto ti salva la vita.
7: E siamo ritornati nel mondo del Chaos Control, nel mondo del lanciare le canzoni. Adesso ci catapultiamo direttamente nel 1983. Sentite un po' il classico, eh?
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

mi sta descrivendo il 3791-600-190, ma non so per quale motivo la canzone ti sembrava direttamente una di Venditti. No, perché? Oddio, spiegami per quale motivo. A me non mi ricorda assolutamente nulla di Venditti. Dimmi meglio, scrivimi, rispondimi al 3791-600-190. E quindi adesso, visto che stiamo, ormai l'avete capito, abbiamo saltellato di palo in frasca sempre con tutte le canzoni del 2007, adesso mi viene da pensare perché non alziamo un po' il ritmo, quindi con quel ritmo che ci fa un po' più ballare rispetto agli altri, che effettivamente un po' ci hanno fatto pure piangere, come se io già canzoni tristi non le mandassi. E questa è...

0: insieme alla sua orchestra. Ritorniamo direttamente nel mondo del Chaos Control con quale? Io rido senza darvi il contesto, quindi sembro una pazza, come non è che io non lo fossi, però vabbè, mettiamola così. Che cosa vi volevo dire? Che praticamente il Chaos Control è diventato anche una sorta di Confessional Control. Per quale motivo? Perché al 3791 600 190 mi state dicendo: ah, ma Silvia, tu lo sai che, ecco, e già così dall'inizio entriamo nel momento gossipone. Che con da brava rocchettara, quindi premette l'ascoltatrice Giulia, che da brava rocchettara con la canzone Toda Gioia Toda Bellezza le piaceva così tanto ballarla che doveva andare nelle balere a ballarla da sola nella età adolescenziale, perché i suoi amici invece andavano ad ascoltare musica rock e nessuno voleva accompagnarla. E beh, hai ragione effettivamente, perché anche io ho un passato un po' che vorrei nascondere. Lo vorrei nascondere quel passato, perché mi dilettavo nella danza sportiva. Che cos'è la danza sportiva? Non lo so, lo scoprirete tra poco, perché forse se mi va ve lo dico.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: E ritorniamo nelle nostre movenze del Chaos Control, quello dove si ancheggia e si muovono i fianchi e si muovono i piedi come se stessimo ballando lo tippo tappo. Quindi, visto che qui stiamo citando cose che probabilmente riesco a capire solamente io, ma chissà, mi stavo pure dicendo che il mio amore spassionato è stato per un periodo la danza sportiva. E anche alcuni di voi mi state scrivendo su WhatsApp che anche voi l'avete praticata. Quindi, andando un po' a ritroso, che cos'è la danza sportiva? È una comunque disciplina sportiva che unisce il ballo di coppia o anche di gruppo nell'attività sportiva competitiva ballando. Quindi adesso facciamo una cosa, sentiamoci anche Piotta, eh?
1: Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificata con una certa romanità.

0: tornare indietro.
1: E molti di voi invece mi state scrivendo al 3791 600 190, ma tu c'eri invece io non posso dire questo nome a Radio Rock Italia, ragazzi, perché la polizia della radio viene in studio e mi calcia a pedate, cioè mi calcia e mi caccia a pedate. Però vabbè, ve lo devo dire, dai, diciamo che alcuni di voi che hanno vissuto avevano più o meno giù di lì tra i 12 e i 15 anni, hanno vissuto il momento di, come dire, vediamo se facendo così forse...
2: Comunque, anche se non vorrei...
1: Ve lo ricordate?
2: Ti sposerò perché non te l'ho detto mai.
1: Qualcuno se la ricorda?
2: Come fa male cercare trovarti poco dopo.
1: E quanti di voi l'hanno sentita piangendo?
2: Però una foto.
1: A posto, quindi gli ultimi secondi e voglio sapere in quanti di voi hanno pianto con ti scatterò una foto. Io ho pianto veramente tantissimo. Altri pochi secondi e ci sentiamo altro. Però dai,
2: ti chiamerò.
1: Mettiamo che molto probabilmente è quella canzone che un po' ci ha travolto la vita, eh? Non so voi. E adesso cambiamo un po' il mood, andiamo direttamente da Tiromancino con Angoli di cielo.

E quindi ritornando a noi, stavo dicendo che in, al 3791-600-190 mi avete detto in quanti di voi invece, perché mi avete riposto la domanda, se anche io mi trovavo nel fantastico mondo di Tiziano Ferro e di tutto ciò che ha costellato la nostra adolescenza. Eh sì, anche io mi trovavo là in mezzo, anche io ho vissuto il momento in cui vedevo Tre metri sopra il cielo e queste robe. Quindi fatemi sapere anche voi al 3791-600-190 non solo se avete vissuto quel periodo di tempo adolescenziale negli inizi anni 2000, anzi proprio l'inizio del primo decennio degli anni 2000, ma anche all'interno della vostra adolescenza, sia se l'avete passata negli anni 80, 70, 90, 2000 o 2020, cioè nel senso, 2020 no, però comunque giù di lì più o meno stiamo. Quindi fatemelo sapere. Intanto, perché non buttarci nel mondo dei Timoria con 2020? È stato un gancio voluto, non voluto? Chi lo sa?

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questo è
2: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
3: E con questi tre rintocchi, lo sapete, è arrivato il momento della novità.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Greta grida peggio di me. Come spiegato dall'artista, il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Quindi rappresenta proprio quell'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori, come dice proprio la canzone, il tutto il peggio di me. Greta Elisa Ravelli, ovvero Greta Grida, è una cantautrice milanese giovanissima, classe 2024, e possiamo direttamente annunciarlo che anche questa canzone rientra all'interno delle nostre canzoni preferite. Per quale motivo? Perché ho notato sul canale WhatsApp che anche molti di voi vi ritrovate tanto all'interno del testo, cosa verissima, perché anche io vi dirò, non mi esimo da questo triste incarico. Intanto andiamo direttamente a casa di Zucchero con un chilo, oppure un chilo di zucchero, boh.

beh, diciamo che dalla canzone precedente fino a questa, che il tuo cervello non pesa un chilo, perché adesso non cominciare, anzi non continuare direttamente a lanciare frecciatine? Un po' come dice in questa canzone Michela Baselice. Che cosa dice lei? Non so se ve la ricordate. Abbassa la cresta.

pubblicato sono molto, molto belle. E quindi invece, ritornando un po' ai vari discorsi che ho aperto e poi mi dimentico di aprirli perché, lo avete capito, c'è della stranezza all'interno del Chaos Control. Stavo anche ragionando sul fatto che vi avevo aperto il discorso sulla danza sportiva. Quindi sì, la danza sportiva è uno di quegli sport che di solito uno non pratica, perché tendenzialmente c'è la pallavolo, il calcio, danza classica. E invece io nel mio caso mi sono buttata sia nella ginnastica artistica, come anche in molti di voi mi state scrivendo che avete praticato la ginnastica artistica, e una di voi invece in particolar modo mi ha colpito il fatto che qualcuno, oltre a me e ad altre persone che ormai sono diventati i più grandi ballerini sulla faccia della terra, hai praticato anche tu la danza sportiva. E invece allentiamo un po' i suoni con Elisa. Ritorniamo direttamente nel periodo 2006-2007, quello lì, perché stiamo facendo un po' di ricordi della nostra adolescenza che ci ha un po' rovinato. Anzitutto è partito dalle canzoni estive per poi arrivare, come al solito, nel momento delle lacrime. Ma intanto che facciamo? Ci sentiamo Eppure Sentire.

Cross Control e sono, abbiamo direttamente scavallato le ore 16 e sono le 16:01 e quindi lo abbiamo scavallato nel migliore dei modi, praticamente nel ricordarvi le varie vicissitudini della nostra adolescenza o della vostra vita e altro. C'è invece chi mi scrive: non so te Silvia, ma ti ricordi la pizza con la salsa cocktail? No, sinceramente non me la ricordo e vedendo dalle immagini, meno male che il mio cervello l'ha voluta forse rimuovere. In pratica, non so se per chi invece non sa, come, assolutamente non se la ricorda o non vuole ricordarsela, in pratica sì, era la pizza che tu prendevi al taglio nelle pizzerie e trovavi questa, la rughetta sopra l'insalata, i gamberetti e questa salsa cocktail. Per fortuna non mi ricordo e non voglio ricordarmela. Dimmi, ma ti piaceva questa salsa? Questa pizza con la salsa? Vabbè, basta, facciamo un po' di rumore, va?

0: invece molti di voi mi state dicendo che si ricordano, anzi hanno proprio voglia di ricordarsi di quei cartoni e quei manga che li accompagnavano nei pomeriggi italiani, come ad esempio Sanpei, come ad esempio Lady Oscar oppure Rocky Joe. Invece ci stanno altri di voi che mi dicono: ma tu ti ricordi Carletto il principe dei mostri? Purtroppo no, sto vedendo che è degli anni 80, quindi ero troppo, no, neanche c'ero negli anni 80. Però sì, no, diciamo che sono ignorante probabilmente proprio direttamente in questa materia. Non me lo ricordo, dai, basta. E invece, rimanendo proprio, rientrando nel tema dei cartoni, sentiamoci questa canzone, perché io me la ricordo e continuo a cantarla.
1: Bravo.

0: E molti di voi mi stai dicendo: sì, io Dragon Ball me lo ricordo. E come fai a scordarti di Dragon Ball? È uno di quei forse è uno dei colossi, uno dei tanti colossi. Poi adesso starò pure per dire una cosa dove probabilmente mi meriterò il daspo dalla radio. Che io tra tutto ciò che è manga e tutto ciò che rientra nel mondo più orientale l'ho sempre preferito rispetto ai cartoni della Disney. Cioè, nel senso, purtroppo tocca ammetterlo, io sono più appassionata da questo rispetto alla Disney. Ma alcuni di voi invece mi dicono: dai Carletto, grande Carletto, avete ragione. Perché adesso sto nel mentre, io vedo anche i video nel mentre che passa la canzone, cerco su internet e mi dico: caspita Silvia, ma cosa stai dicendo? Tu lo hai già visto, ma rincoglionita come sei, ti scordi. Invece altri di voi mi dicono direttamente: perché Kiss Me Licia? Che vogliamo, di cosa vogliamo parlare? Di lui con il ciuffo biondo ma con la leccata di mucca rossa in testa. Lui faceva veramente ridere, eh?
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

0: Rock Spot.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: State ascoltando
10: Chaos Control.
9: Quando un imprevisto ti salva la vita.
11: E adesso è arrivato il momento del nostro disco classico, che ci porta direttamente dai Baustelle con Un romantico a Milano.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: mi state dicendo al 3791 600 190 che ci crede sulla base del discorso che avevo fatto prima. I cartoni della Disney portano sfiga, l'hai detto tu, io non dico nulla. C'è sempre un orfano, una bambina sfigata, cagnolini abbandonati, manca solo Marcellino, Pane e Vino e poi stiamo a posto. Beh sì, diciamo che manca anche la piccola fiammiferaia probabilmente. Diciamo che sì, indubbiamente i cartoni della Disney non è che brillino di gioia e giubilo. Però pure le animazioni giapponesi mica fischiano, nel senso non stiamo all'interno del mondo dei puffi, però ricordiamoci anche il manga che vabbè è attuale, che si chiama Voglio mangiare il tuo pancreas, pure quello è molta allegria, non solo nel testo ma anche nel senso. Poi il senso è nettamente diverso, anzi è molto più, ti lascia forse molta più capacità di riflessione rispetto all'amore o all'abbandono, ecco, diciamo che sono un po' punti di vista, però io sono più per tutto ciò che è forse giapponese e orientale, ecco, mettiamo tutto quanto all'interno del calderone. E invece adesso cambiamo un po' di mood con Pierpaolo Capovilla e eccetera.
1: Piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi

Beh, diciamo che sono sempre punti di vista, ecco, tra il, come dire, quale cartone voi preferite, proprio il genere, se è un po' più i film o i cartoni della Disney o altro. Ma non stiamo parlando di questo, ma dei ricordi. Però se volete intanto fare anche dirmi la vostra, quello che pensate, è sempre ben accetto. Quindi qua potete dire tutto quello che vi pare. Poi se c'è da censurare con un beep, lo dico, lo faccio e non ci sono problemi. Invece alcuni di voi mi dicono: ma l'incredibile Creamy, ecco, lei pure. Ma invece alcuni di voi, non so se, ma forse probabilmente lo mandavano solamente su Super 3, io ero follemente innamorata della strega che si chiamava Bea, che la sigla era Bia Bie Babe Bie I, era una roba bellissima, insieme agli Yattaman, erano i miei due preferiti. E invece, niente, sentiamoci noi.

Alice Caronna, direttamente dall'album Sei Ancora. Ecco, con questa canzone già abbiamo iniziato un po' a abbassare i toni, abbassare un po' il mood. Ma intanto vi volevo dire, un po' ritornando all'altro tema, perché qui apriamo una cosa e un'altra, volevo parlare un po' di come festeggiare le canzoni che possono comunque più o meno festeggiare una sorta di anniversario. Tra le varie canzoni stavo pure pensando che i Marlene Kunz, anche loro hanno delle... Nel 2007 principalmente, anche nel 2008, hanno fatto un sacco di roba carina. E direttamente pensavo di prendere una canzone dall'album 1. Vi volevo dire, scegliete voi. Facciamolo così, vi passo due canzoni nel mezzo e poi voi mi scegliete tra Musa e Abbracciami. Fatemelo sapere, intanto scrivete al 3791 600 190, già non mi ricordo più il numero. E invece andiamo direttamente a casa dei CCCP fedeli alla linea, madonna mia, con And The Radio Plays. Ecco, oggi qua veramente dai a ridere sempre, perché ciao, sentitela tutta, mi raccomando.

invece alcuni di voi mi state già mandando un messaggio a 3791 600 190 in merito al sondaggio che ho appena deciso di fare, così d'un plan senza senso. E quindi, ed era proprio assolutamente, ed era, vabbè, ciao, ed era questo il, oh mio Dio, aiuto, portatemi un caffè per favore. Ed era questo: quale canzone vogliamo mandare ricordando un po' gli album e le canzoni nate e uscite nel 2007 tra Musa e Abbracciami, direttamente dall'album 1 dei Marlene Kunz. Quindi fatemelo sapere al 3791 600 190. E invece adesso andiamo da compagna Teresa del Teatro degli Orrori.

e direttamente dall'album dell'Impero delle Tenebre. Dal 2007 arriva il teatro degli orrori. E invece cambiamo un po' il mood, arriviamo direttamente a una canzone che non festeggia un anno, 10 anni e neanche 20, neanche 30, ma festeggia veramente pochissimo tempo. Solo qualche mese, qualche tempo, loro sono i Plagues of Apocalypse con Fractures. E loro li avete sentiti, li avete ascoltati, ne abbiamo goduto la settimana scorsa ed eccoli!

E io lo so che questa vi piace, perché questa è quella canzone che ci fa vibrare l'anima e tante altre cose. Ci fa, come ormai tutti noi, a noi metallari piace scabocciare, muovere la testa facendo così e le braccia facendo così. E quindi invece perché non continuare un po' su queste linee di canzoni incazzose, ecco, perché ci piacciono, ma in realtà, come dicevamo l'altro giorno, la settimana scorsa con i Plugs of Apocalypse, che sì, ok, i testi, se uno non legge il testo e non lo ascolta effettivamente, può sembrare che siano solamente canzoni arrabbiate. No, se ascoltate molte canzoni, come ad esempio i Plugs of Apocalypse, o vogliamo andare invece su un genere uguale ma internazionale, sono i Bring Me the Horizon, praticamente il testo è l'esatto opposto, quindi sì, incazzoso, ma fino a un certo punto. Intanto è rimasto a livello di voti, siamo in pareggio tra Musa e Abbracciami. Ecco, vorrei proprio che uno di voi in questo momento, anche se non la conoscete, cioè sparate una o l'altra e tra poco ci sentiamo o Musa o Abbracciami. E invece, rimanendo sempre in tema di canzoni che a noi ci piacciono, perché non sentire Amore Kamikaze?

tanto freddo adesso. Da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

0: quarti della vita, perché non fa aggiungere altre cose. Allora, praticamente io vorrei anche ricordarvi questo, che domani sostituirò la Rocchipirina 500 dalle ore 17 fino alle ore 20 e successivamente poi ci risentiremo venerdì dalle 13 alle 15 al posto di Urgentissima, che tanto ormai voi lo avete capito. Nei momenti in cui congiungono nella stessa strada, nello stesso momento, nella stessa congiunzione astrale, Sofia Baldolini con Silvio Ostini, e si mescolano, quindi fa una specie di casino tra il Chaos Control e Urgentissima, il mondo cambia. Ecco, quindi speriamo che cambi meglio, perché questo mese, questa settimana sono stati, e già dalla playlist di oggi avete capito che non è che siano stati giorni facili. Quindi intanto ci sentiamo la pubblicità, che è meglio.
1: Rockstar, testate, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Questo è
7: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E questi tre rintocchi ormai lo sapete e avete capito che cosa lanciano il, anzi la seconda novità dell'ora.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E ritorniamo all'interno del mondo del Chaos Control. Sono le 16:50 e dobbiamo proprio iniziare a fare i saluti finali. Quindi vi ricordo che domani dalle ore 17 fino alle ore 20 sarò io il comandante in prima della settimana della Rocchivirina 500, che non ci sarà. Quindi domani ci sarò io a sostituire Lele Guzzardi con la sua Rocchivirina 500, e invece venerdì sostituirò dalle 13 alle 15 Sofia Baldolini con la sua Urgentissima. E quindi intanto ci sentiamo i Vintage Violence e tra poco ritorniamo con i saluti veri veri e finali, anche perché non avete scampo questa settimana, mi sentite sempre.

Crash Violence sono le ultime, anzi gli ultimi minuti insieme anche a loro. Intanto vi ricordo che tra pochissimo sarà il momento della Rocky Pierina 500 dalle 17 fino alle 20, poi ci sarà Federico Corsi che con il suo Fuori Comfort vi porterà direttamente a cena e tra le brande, ma direttamente domani mattina vi butterà giù dalle brande Marco Bosco e successivamente ricomincia il giro Dario Cecchettani, quelli del Febbra e Federico Clemente con Alta Fedeltà, e poi ci sarò di nuovo io e poi ci sarò di nuovo la settimana prossima. Intanto invece il sondaggio del giorno lo ha vinto Musa dei Marlene Kunz e direi intanto ce la sentiamo e poi tra poco ritorniamo per effettivamente il vero saluto finale, basta, e anche perché l'italiano qua lo sto perdendo oggi.

0: del pomeriggio ha lanciato veramente da pochissimo, ha fatto vincere il brano dei Marlene Kunz, Musa. E invece iniziamo ufficialmente i saluti finali per ricordarvi nuovamente sempre il palinsesto, quindi adesso sta facendo la sua entrata regale con tanto di saluti, lapislazzoli, fanfare, robe varie, Lele Guzzardi con la sua Rocchi Pirina 500, successivamente vi porterà fuori Comfort Federico Corsi e domani mattina vi butterà giù dalle brande Marco Bosco e poi ricomincia il girone dantesco, quindi Dario Cecchettani, poi quelli del Febbra, Federico Clemente e poi la Rocchi Pirina 500, dove però non ci sarà il principio attivo, ma ci sarò io, quindi mi dispiace, ma e poi ci sarà la bravissima Sara K e poi basta. E poi vi ricorderò sempre tutti gli altri soliti giri, che tra poco poi dopo niente, dai, basta, io mi sono scocciata. Tanto ci risentiremo domani dalle 17 alle 20, vi saluto e vi ringrazio ufficialmente e ci sentiamo domani.
1: Avete ascoltato Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Ha detto tutta la verità, ma soprattutto ha detto che anche oggi, martedì 26 maggio 2026, sta per iniziare il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ovvero la Rochipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori di Radio Rock Italia, la radio del rock italiano. Come va? Siete ancora vivi e vive in questo caldo torrido di questo martedì 26 maggio 2026? Se sì, beati e beate voi. Comunque, la Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Io ne approfitto per salutare Silvia Ostini che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti.

0: Come cantano i This Eternal Decay? Kiss me, I'm dying. Certo, non è I'm dying, ovviamente. No, mi pare un pochino troppo. Infatti, gesto apotropaico tutto per me. Però, come ha detto Silvia, come vi ho anche detto ieri, domani e giovedì e venerdì non ci sarà. Non ci sarà.
1: No, vabbè,
0: mancherò tre giorni. Ma poi si ritornerà lunedì con la Rocky Pirina 500. E poi, come sempre, dal lunedì al venerdì 17:20 non cambierà nulla, tranquilli e tranquille. Ma cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi? Beh, essendo martedì, vi parlerò un po' di quelle statistiche, studi scientifici e comunque cose che hanno a che fare con la scienza fatte naturalmente.
1: A cazzo di cane.
0: È ovvio, no? Durante la Rocky Pirina 500 è proprio così. E poi ci sarà la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, a tenerci compagnia. Saranno ospiti qui direttamente negli studi di Radio Rock Italia gli Scudo, quindi oggi e tantissime altre cose che ho già in serbo per voi, fra poco vi dirò.

0: Beat Club, sì, magari se non siete mai passati o passate da queste parti, dalla Rocchiperina 500 o su Radio Rock Italia in generale, direte: ma è Radio Rock Italia, sei sicuro? Lele, sì, sono sicuro, sono entrambi, sia gli Alpaca che prima gli This Eternal Decay, sono gruppi italiani, quindi valgono, anzi
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, anche se ovviamente non parlano in italiano, ma è arrivato il momento di rivelarvi tutto quello che accadrà proprio nel dettaglio, in maniera minuziosa, durante il programma di oggi, durante la Rocchiperina 500 di questo martedì 26 maggio 2026, perché prima, quando vi ho detto cosa offrirà il menù, sono stato molto vago, vi ho detto un paio di cose così, ma non tutto quanto. Ebbene sì, infatti, perché io so tra l'altro che in questo momento fra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è giusto che sia così, è normalissimo, non vi biasimo assolutamente, ma io tranquilli e tranquille, perché ho in serbo per voi tutto quello che accadrà proprio nel dettaglio, minuziosamente, secondo dopo secondo, istante dopo istante, da qui fino alla chiusura del programma, fino alle ore 20.
2: Priča čuvamo već sajtu koji vam omogućava da nahranite mačku. Aha. Koliko vam je potrebno da očistite kuću,
0: si.
2: Bit će tu naša proverena astrofizičarka. Aha. Eliza Mikeli,
0: perfetto.
2: Porodica Skudo.
0: Aha.
2: Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocchiperina 500, da qui fino alla fine del programma, fino alle ore 20. Ve l'avevo detto, avevo già messo le mani avanti, avevo detto che era in serbo per voi. Se volete ascoltare anche tutto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: 7:15 minuti, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi pensate un pochino cosa vi sto per dire, tutta la Rockyperina 500 solo per voi.
1: Rock Sport. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando Rockyperina 500.
10: Se ne prendi due non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando il termometro esterno diciamo che segna più di 30 gradi. Beh, in questo caso la Rockyperina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Diaframma con Labbra Blu,
9: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
11: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima

prima deserto, adesso un'oasi. Via i cancelli, per favore.

piove sulle mie labbra blu. Guarda adesso come piove sui sentieri

0: nuova linfa a tutto quel che c'è. Ma ogni cosa è una ferita che mi ricorda te.
1: Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Il ritorno dei desideri, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Labbra blu dei Diaframma, il primo classico di oggi per quanto riguarda la Rochipirina 500 in questo martedì 26 maggio 2026. Ma io voglio ricordarvi tutte le modalità intanto per entrare in contatto con noi speaker di Radio Rock Italia, che stiamo da quest'altra parte del microfono e che vi teniamo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22. E beh, c'è il nostro bellissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Sentite come suona bene, 3791 600 190. Ma quanto è bello. E numero grazie al quale insomma potrete entrare in contatto con noi, dove potete mandarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, alla fine l'uno o l'altro
2: va bene lo stesso.
1: Esattamente, proprio come ha fatto l'amica Isabella.
3: Daniele Letto, io mo d'ascolto qui su Radio Rock Italia e ascolto la Rochipirina, sì? E l'ascolto perché sopraffina.
1: Mamma mia, beh, intanto grazie, intanto buon pomeriggio Isa, a te e tutti e tutte voi che state seguendo la Rochipirina Pirina 500 anche in questo martedì 26 maggio 2026. Ma fra poco, oltre al numero, il nostro 3791 600 190, come suona bene, mamma mia, ogni volta mi emoziono, vi ricorderò anche le modalità per ascoltare la Rochipirina 500, ma soprattutto tutto il palinsesto e tutta la bella musica offerta da Radio Rock Italia.

0: boschi bruciano, saranno altri. Ecco, se non sono questi gli anni belli, saranno altri sicuramente. Gli anni non lo so, ma la giornata sarà un pochino più bella quando magari scoprirete tutte, vi farò scoprire, se non lo sapete. Ecco, se lo sapete già,
1: va bene lo stesso!
0: Lo riascoltate, ovvero tutte le modalità per ascoltare Radio Rock Italia e la Rocchivirina 500 dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, come ogni giorno che si rispetti. Allora, come ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo. Se vi trovate a Roma e provincia, potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e potete ascoltarci quando, come e dove più o meno. Il dove, diciamo, è un po' circoscritto, come vi ho detto, Roma e provincia, però quando volete, questo sicuramente sì. Poi potete scaricare l'app gratuita di Radio Rock per i dispositivi sia iOS che Android, app grazie alla quale potete ascoltare sia Radio Rock che ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. E se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, dai, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate.
2: Veramente mi scrive ai terroristi.

0: te.
1: Linea 77, la loro bellissima Vertigine. La Vertigine che può arrivare in questo momento con questo caldo asfissiante. L'altro ieri eravamo con i giacchetti, oggi invece siamo anche senza maglietta, eh? Non lo so. Lo so, vabbè, dai, magari quando siamo dentro casa, ovviamente non si esce senza maglietta, però fa un caldo bestiale.
2: È un reato?
1: Dovrebbe esserlo, dovrebbe essere un reato. Ma io perché vi sto dicendo questa cosa? Perché è arrivato il giusto momento di dare lo spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che ormai è proprio stretto contatto, braccetto, collaborazione con la Rochivirina 500 da inizio della stagione, da ottobre praticamente, e ogni giorno mi ricorda con un messaggino prestissimo che indice una nuova giornata. Ecco, oggi sarà una giornata mondiale dedicata proprio al caldo, ebbene sì, perché oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, martedì 26 maggio 2026, ha indetto la giornata mondiale del volante bollente, perché ormai, insomma, il volante in macchina si sa, no? Se non si mette il parasole è veramente bollente, che per fare manovra, ecco, ci fa utilizzare tantissimo i gomiti, perché con le mani è praticamente impossibile toccarlo, e ci fa utilizzare i gomiti più di un combattente, di una combattente di Muay Thai. Quindi praticamente possiamo definirci dei combattenti di Muay Thai ogni volta che facciamo manovra per questo maledetto volante.

0: Jennifer in Paradise, fucsia, e come dicono loro il sole fucsia ma anche bollente. Infatti in questi giorni ci si dimentica o non si ha semplicemente il parasole da mettere in macchina, ah, quel volante, che bello se la macchina poi viene proprio lasciata sotto al sole, perché l'unico parcheggio è quello e non si può fare altrimenti. Veramente a volte bisogna fare manovra con i gomiti, con l'avambraccio, però toccare con le mani il volante è praticamente quasi impossibile. Ma adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri alla sconosciuta, alla persona sconosciuta di oggi. Sì, perché non voglio, durante la Rochivirina 500 non farò mai gli auguri alle persone conosciute, ai personaggi famosi, proprio perché essendo famosi e famose sicuramente riceveranno tantissimi auguri da tantissime persone. Perché? Perché proprio io dovrei farli, no? Intanto a loro, loro dicono:
1: non mi interessa,
0: giustamente,
1: ma chi sono? Mi interessa.
0: E due, non me ne frega niente a me. E oggi, pensate un pochino, martedì 26 maggio 2026, ma di solito il 26 maggio è il compleanno dell'amica sconosciuta Carmen, ballerina professionista, che anche se ha ballato alla Scala di Milano, all'Opera di Roma, in giro per il mondo, è ancora così umile che va sempre via in punta di piedi. Tanti auguri! Tanti auguri all'amica sconosciuta Carmen, ballerina, che pur avendo una professionalità grandissima, ha lavorato ovunque ha lavorato, però è rimasta così umile che ogni volta quando finisce lo spettacolo, zitta se ne va sempre via in punta di piedi. È proprio per questa tua umiltà, Carmen, tanti auguri.

0: FIBA, regina di cuori. E chissà se questa Carmen, ballerina che è così professionista, ha lavorato ovunque, Scala di Milano, Opera di Roma, al Bolshoi, cioè veramente ha fatto delle cose grandissime, però è così umile ancora adesso che ogni volta che finisce lo spettacolo lei prende le sue cosine, zitta zitta va e va via in punta di piedi. E quindi proprio per questo auguri alla sconosciuta Carmen. Ma al 3791 600 190, direttamente dalla nazione di Isabella, arriva una giornata mondiale id annesso compleanno sconosciuto.
1: Giornata mondiale del... Ammazza che freddo, non vedo l'ora che arriva l'estate. Oddio santo, oggi ci stanno 32 gradi.
0: È vero.
1: Quando torna l'inverno?
0: Non ci sta mai
1: e poi,
0: bene niente.
1: Oggi è il compleanno dello sconosciuto Paolo. Che basta che vede un po' di sole, un po' di caldo e esce già con i bermuda e le Birkenstock.
0: Ah, con che cosa? Con che cosa esce? Le Birkenstock. E poi subito sotto Isabella mi dice: giuro che se usi i sandali della Birkenstock non ti parlo più. No, allora io intanto lancio, diciamo che ho proprio una mia campagna contro i sandali in generale. Quindi diciamo che possiamo rimanere amici, Isabella, possiamo rimanere amici in amicizia tranquillamente, perché appunto non li sopporto. Però c'è chi li trova comodi. Alcune persone li trovano anche belli, però chi siamo noi per dire che non vanno messi? Se a loro piacciono e sono comodi e comode così, metteteli anche, potete.

0: Daniel Silvestri con la sua bella, bellissima Quali Alibi, a me piace tanto, e anche dalle parti di Prato per la precisione, Schignano, anche all'amico Vince, buon pomeriggio anche a te Vince, che ci segui dalle colline pratesi direttamente dalla Toscana, niente popò di meno che... Hai apprezzato questo pezzo di Daniele Silvestri, ma giustamente Isabella, sempre al 3791-600-190, mi chiede se farei gli auguri allo sconosciuto di oggi che appena sente il primo caldo indossa le Birkenstock. Ecco, mia cara Isabella, sai che cosa ti dico prima del break delle 17.45? Ti dico che, dato che io lancio questa campagna contro i sandali, oggi non farò gli auguri allo sconosciuto che appena sente un pochino di caldo, il tale Paolo, si mette le Birkenstock. Lo so, mi dispiace, ma è così.
1: Rockstar. Vi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Questo è Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è così, proprio soprattutto di martedì 26 maggio 2026 alle 17.47, quasi 48 minuti, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Mi dispiace, ma è così. Adesso è arrivato il momento di dar voce a Giancane con Non ti riconosco più.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Giancane, non ti riconosco più. Giancarlo Barbati, in arte Giancane, torna con il suo nuovo capitolo della ormai consolidata collaborazione con il fumettista Zero Calcare, con questo singolo che è stato scelto come sigla per la nuova serie animata Netflix Due Spicci. Ecco, questo singolo è anche la title track del suo nuovo album ed è l'unico cantato, il resto del disco per la prima volta interamente strumentale e raccoglie le musiche nate al pianoforte inserite nella colonna sonora della serie. Questa Non ti riconosco più di Giancane è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e dunque grandi applausi fino ad arrivare ai gomiti, a farsi male ai gomiti. Poi però è difficile fare manovra perché, come dicevo ad inizio puntata, quando il volante è bollente è l'unico modo per fare manovra, però fate attenzione ovviamente, non prendete esempio da quello che vi dico, mi raccomando, questo è sempre molto molto importante. Però per fare manovra a volte, no, se il volante è bollente, si utilizzano un po' i gomiti, gli avambracci, insomma vabbè. Ma adesso tralasciamo questo perché sto per iniziare con il raccontarvi degli studi scientifici e non fatti ovviamente
1: a cazzo di cane.
2: Penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie, adesso che il mondo evolve dalle stanze.

0: dinosauro con la loro coscienza. E a proposito di coscienza, neanche a farlo apposta, prima di somministrarvi questo studio scientifico naturalmente fatto
1: a cazzo di cane,
0: è al 3791 600 190, si sta aprendo questo dibattito sui sandali, soprattutto maschili, ecco.
2: Dunque, io ci tengo a sottolineare, sì, anche un po' per difendere l'incolumità di Emanuele Guzzardi.
0: Grazie.
2: Che abbiamo fatto chiaramente del sandalo shaming.
0: È vero,
2: però,
0: è vero.
2: Però, però sandalo solo se sei Padre Pio, non è per tutti, dai, su, ammettiamolo, no?
0: È verissimo. E soprattutto qui continuano anche ad arrivare delle immagini con i suddetti, non voglio fare neanche pubblicità, va bene, i suddetti sandali da uomo, anche da donna, ma stiamo parlando, credo, soprattutto quelli da uomo, con scritto il male assoluto. Quindi non sono l'unico, non sono l'unico su questa terra, e questo mi tira molto sul morale. Ma il primo studio scientifico che vi somministro oggi riguarda le pulizie di casa. Che soprattutto la questione è, la domanda che si pone la scienza è: fanno male alla salute? Ora vi spiego. Allora, dice la scienza, non sono io. Ovviamente scienza...
1: A cazzo di cane.
0: Ovviamente, neanche a dirvelo. Dice sì la scienza se sono troppe, perché secondo uno studio condotto in California e in Illinois, quindi sempre Stadio Nere d'America, l'igiene eccessiva non porta alcun beneficio, anzi eliminare troppa polvere e microbi altera la diversità del microbioma domestico, che mi pare un parolone grande per dire, per diciamo dar ragione alle persone a cui non va di fare nulla e lasciano lì, no, ma quello io non lo faccio perché non voglio alterare il microbioma domestico. Vabbè, comunque fra poco continuerò a raccontarvi questo studio scientifico un po' particolare.

Che è Donatella Rettore, chimica, ed effettivamente sì, è proprio una questione di chimica. Infatti la scienza dice che le pulizie di casa fanno male alla salute se sono troppe, perché si elimina anche quel microbioma domestico che, come dicevo prima, a me mi pare una scusa per non pulire casa. Ma se lo dice la scienza, ma chi sono io per andare contro? Comunque, dato che insomma questa comunità microbica contribuisce alla modulazione delle malattie infettive, al sano sviluppo del sistema immunitario, ambienti ipersterili possono favorire allergie e problemi respiratori, ed è per questo che bisogna lasciarli, lo dice la scienza, diamine. Inoltre, l'uso frequente di prodotti chimici per le pulizie, in particolare gli spray antipolvere e compagnia cantante, anzi spruzzante in questo caso, può avere effetti nocivi diretti sul nostro organismo. Molecole come l'ammoniaca, il cloro e i suoi derivati, tensioattivi, ftalati, alcoli e le fragranze artificiali, paradossalmente contribuiscono all'inquinamento degli ambienti interni, con gravi conseguenze per la salute respiratoria. E questo ce lo dice la scienza, alla quale noi facciamo un applauso, perché quando verranno delle persone a casa e diranno: beh, però casa tua non è poi così pulita, voi direte: sto mantenendo il microbioma domestico.

0: dilemma con Don't Ask Twice. Non chiedermi due volte. Se tu mi dici che casa mia è sporca, io ti dirò che la scienza dice che non posso pulirla tantissimo, perché altrimenti distruggo il microbioma domestico e poi mi ammalo di più. Lo faccio per la mia salute e soprattutto, ma fate pure gli affari tuoi. Comunque, a proposito di scienza, a proposito anche di scienza ingegneristica, ecco, tra poco vi parlerò di un uomo che amante dei gatti, soprattutto del suo, perché poi capirete il motivo, ha creato un sito addirittura, perché lui è capace, mica come me, ha creato un sito con l'intelligenza artificiale dove chiunque può nutrire il suo gatto.
1: Ma stai scherzando?
0: No, lo sto scherzando, anzi tra poco vi spiegherò tutto per filo e per segno. La

0: superfluo. Ebbene sì, perché vi sto parlando appunto di questa invenzione di quest'uomo che ha creato un sito con l'intelligenza artificiale dove chiunque può nutrire il suo gatto.
1: È un reato?
0: No, perché? Oh, no. Perché è un reato? No, assolutamente. Allora, il sito si chiama Feed the Cat e il protagonista è Bishop, questo gattino che è diventato una piccola star, diciamo, grazie a questo scherzetto, a questo sito fatto con l'intelligenza artificiale. Allora, all'inizio il suo padrone voleva solamente controllarlo da casa, quando era fuori, così ha collegato una telecamera alla mangiatoia automatica. Poi però ha detto, no, visto che voglio fare una cosa
2: a cazzo di cane,
0: però per il mio gatto, ha pensato, e se lasciassi premere un pulsante a chiunque su internet per fargli mettere del cibo nella sua mangiatoia? Ebbene sì, poi da lì è nato tutto quanto, funziona così. Si va sul sito, si preme un tasto, la macchinetta automatica fa cadere il cibo e la telecamera riprende Bishop, questa star felina, che corre ovviamente, mica scemo, a mangiare in diretta. E no, il gatto non rischia di ingozzarsi perché c'è un cooldown globale tra un pulsante, tra una pulsantata, diciamo, tra un click e l'altro. Quindi, anche se in migliaia premono insieme questo tasto, il cibo, meno male, esce solamente ad intervalli regolari. Ma fra poco continuerò a parlarvi di questa storia.
3: Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero, nel buco nero, nel buco nero.

0: va condicio i cani con Buco Nero, perché vi sto parlando di questo gatto che è diventato praticamente Bishop, una star a livello mondiale, sì, perché il suo padrone ha creato questo sito con l'intelligenza artificiale grazie al quale le persone vanno su Feed the Cat e praticamente cliccano e la mangiatoia automatica gli eroga del cibo, ma ovviamente è stato creato bene per anche non farlo ingozzare, perché la mangiatoia automatica, sì, ma è anche intelligente, non è che spara cibo ogni volta che le persone cliccano il tasto, ma un counter, insomma un timing, un tempo che sa che diciamo deve rispettare. Però la parte folle è un'altra: il sito è stato interamente creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Beh, una delle novità, no? Un progetto nato per gioco dal padrone, diventato però virale, che ora ospita anche telecamere di gatti e rifugi, e sta integrando la computer vision per riconoscere quando un gatto si avvicina davvero alla mangiatoia. Quindi un'idea nata per caso, così da un padrone, così per scherzo, invece poi alla fine è diventata un'idea molto intelligente. Quindi grazie a Bishop altri gatti possono beneficiare di questa intelligenza artificiale.
1: Kelly, mezzo sangue.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Ed è proprio così, soprattutto quando il programma è iniziato da 77 minuti, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Elio e le storie tese con Servi della Gleba.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza?
1: Il che potrebbe essere qualcosa, direttamente dal 1992, direttamente dall'album Italian Room Casusu Cicti, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Servi della Gleba, degli Elio e le Storie Tese, il secondo classico di giornata per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo martedì 26 maggio 2026, ma lo so, io vi ho detto, no, inizio puntata, che oggi la puntata sarebbe stata un pochino rivoluzionata, perché fra poco, fra una mezz'oretta circa, comunque dopo il break delle 18:45, ci saranno proprio gli Scudo qui ai microfoni della Rocky Pirina 500 e di Radio Rock Italia a presentare il loro ultimo progetto e soprattutto tutto il loro, tutta la loro musica, tutta la loro band. Mike Dettato, che poi ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Lisa Nichelli, diciamo nell'ultima mezz'ora circa della Rocky Pirina 500 di oggi, quindi è cambiato un pochino tutto e infatti adesso, anzi fra poco, preparatevi perché cominceremo ad addentrarci stranamente in questo orario, un'oretta prima circa, nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e calda, molto molto calda come oggi qui a Roma, del trash e del gossip italiano. Oggi diciamo poche notizie, tra l'altro una notizia proprio risaltava all'occhio, fra poco insomma ve la racconterò, ma non è quella che ho scelto ovviamente, però tra poco vi dirò tutto quanto.

Comunque, beh, ci provo comunque, anche perché è un'ora prima rispetto a quando ci addentriamo nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, molto molto calda del trash, del gossip italiano. Ma oggi, essendoci appunto gli Scudo fra poco, e poi Elisa Nichelli, la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, le presentazioni vanno fatte per bene, durante l'ultima ora, però verso l'ultima mezz'ora della Rochipirina 500 di oggi, stranamente, diversamente da ogni martedì che si rispetti. Ebbene sì, allora oggi, come dicevo prima, c'erano poche notizie che avevano a che fare col gossip, soprattutto usciva proprio così, risaltava agli occhi di tutti e tutte coloro che giravano sul web, ovvero della di Belen Rodriguez, di cui tra l'altro ho parlato ieri, che ha avuto un malore a casa a Milano, è stata portata insomma all'ospedale, e quello ovviamente non è un argomento su cui scherzare, anzi speriamo insomma che vada tutto bene. Ma l'argomento che ha fatto alzare il mio sticazzometro alle stelle oggi riguarda, ve lo dirò dopo la sigla.

0: di Sky più o meno vi parlerò. Ebbene sì, perché vi sto per parlare del compleanno di ieri con vista mozzafiato per Emma Marrone.
1: This was the first reaction.
0: È notizione, eh? Ieri la cantante salentina, compiuto gli anni, ha celebrato la sua festa in una delle location più glamour del momento, un rooftop, non vi dico il nome, ma però nel cuore di Porta Venezia a Milano, circondata dagli amici, le amiche più stretti e strette, dalle persone insomma che fanno parte della sua vita da sempre. Ma visto che ho poco tempo a disposizione adesso, però voglio raccontarvi questa storia proprio per bene, per filo e per segno, non voglio lasciare niente al caso. Fra poco, dopo la fine dei 20 anni, che riguarda anche in qualche modo questa notizia del compleanno di Emma Marrone, però ovviamente la canzone è di Motta, fra poco vi racconterò tutto quanto.
2: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto

0: Motta alla fine dei 20 anni. Infatti vi sto parlando della notizia di gossip che regna in questo pomeriggio, questo martedì 26 maggio 2026, e riguarda il compleanno compiuto ieri. Insomma, ieri Emma Marrone ha compiuto gli anni e ha festeggiato in un rooftop molto glamour, uno dei più ambiti nel cuore di Porta Venezia a Milano. Sì, stava insomma con tutti gli amici più stretti, le amicizie più strette, e a raccontare la serata sui social è stata proprio la sua inseparabile amica e manager Francesca Savini, che ha condiviso immagini e momenti della festa, regalando ai e alle follower uno sguardo privilegiato di momenti preziosi. Emma Marrone in splendida forma, la cantante ha scelto un look casual e disinvolto, perfettamente in linea con il suo stile rock. Ah, però, canottiera scura, jeans chiari a vita alta e cintura nera con maxi fibbia argentata.
1: Was the first reaction. Shock.
0: Questa è veramente, guarda, era una cosa che volevamo sapere. Volevamo veramente sapere com'era vestita ieri sera durante la sua festa, durante il suo compleanno, Emma Marrone. Ma ancora di più, sì, perché le gossipari ci dicono altro. Sì, perché a rubare la scena non è stato tanto il look rock di Emma Marrone. No, è stata la torta simpatica, sì, irriverente e assolutamente in perfetto stile di Emma. Al centro del dolce campeggiava una scritta in stampatello maiuscolo realizzata con una crema rosso con scritto "Tanto non li dimostro". Wow, mamma mia, quanta simpatia, signore e signori, amici e amici della radio del rock italiano e della Rocchipirina 500. Vabbè, comunque a noi questo, ovviamente, tutto ciò
2: non mi interessa, pochissimo. Allora, non ne capi, non veramente, mi
0: anche
2: interessa
0: meno. Esatto, ma quello che ci interessa è che fra poco ci sarà il momento della poesia, che cercherà in qualche modo di sollevare il livello culturale della Rocchipirina 500. L'onda

0: vita e la tromba di Roy Paci con la loro gioia infinita, come la gioia infinita che c'era ieri sera sul rooftop più glamour di Piazza Venezia. Piazza Venezia non è Piazza Venezia, è Milano, Porta Venezia di Milano. Piazza Venezia non si trova a Milano, mio caro Lele, però lì stava festeggiando proprio i suoi anni, il suo compleanno, Emma Marrone, che ha fatto una super festa con pochissime persone, poche amicizie, quello che bastano, e la sua manager. Però si sono divertiti tanto, ma quello che è risaltato di più è stato il look di Emma Marrone che aveva durante la serata, ma soprattutto la torta e quello che c'era scritto sopra, ovvero tanto non li dimostro. Ma adesso però è arrivato il momento della poesia, che è un altro modo per raccontarvi questa storia di gossip di cui in realtà lo sapete benissimo.
1: Non mi interessa,
0: Non mi interessa. Esattamente, però appunto la poesia che tratta di questa storia di gossip, di questo festeggiamento di Emma Marrone. Diciamo che il titolo che ho voluto regalargli dal più profondo del mio cuore colmo di amore è proprio Emma, che festa, e fa proprio così. A regalarci un'immensa emozione oggi sarà la cantante Emma Marrone, che ieri ha festeggiato su un'ambita terrazza di Milano mentre noi stavamo dormendo sul nostro divano. Di tutta la serata le cose che hanno avuto un commento sono state la torta e l'abbigliamento. Sulla prima, in una botta di estro, ha fatto scrivere «Tanto non li dimostro». Compleanno memorabile per Emma Marrone, per la manager e altre poche persone, ma anche se la notizia è davvero divertente, io ci tengo a dire che non me ne frega assolutamente niente! Oh, ma chi se ne frega? Chi se ne frega che Emma Marrone ha festeggiato il suo compleanno in un rooftop? Ma cosa volete che me ne freghi, eh? Non c'era proprio niente oggi di cui parlare, e quindi vai con il look rock, poi rock, di Emma Marrone e soprattutto la torta, dove c'era scritta questa scritta simpatica, tanto non li dimostro. Oh, e beh, allora, tieni de libertà, Emma Marrone. Chi se ne frega, veramente, io non so più come dirlo. Ogni giorno mi fate sfogare in questo momento in cui vi racconto la notizia di gossip di cui in realtà
1: non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa.

cinico. Beh, io potrei sembrare cinico quando poi vi racconto queste notizie di cui veramente non mi interessa niente. Quando ci addentriamo nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e caldissima del trash e del gossip italiano. E infatti così sono. Così sono, ma noi in compagnia degli All You Can Hate arriviamo al break delle 18:45.

0: Rock Spot.
1: Faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
12: Ed è proprio così, soprattutto di martedì 26 maggio 2026, soprattutto alle 18:47 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Max Gazzè con l'Eremita parte 2.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gazzè, l'Eremita, parte 2, nuovo album, l'ornamento delle cose secondarie che arriva 5 anni dal precedente, 5 anni dopo il precedente, l'ultimo disco, l'ultimo album di Max Gazzè, nessun singolo apripista pubblicato e registrato interamente in analogico, contiene ben 20 tracce per oltre un'ora di ascolto e nasce dalla volontà di recuperare bozze, frammenti e idee trascurate nel corso degli anni. Questa, l'Eremita parte 2, si ricollega idealmente al brano del 1996, l'Eremita, contenuto nel suo album d'esordio, e 3 decenni dopo affronta lo stesso tema dell'isolamento, non più dal punto di vista di un giovane artista esordiente come era nel 96, ma con la maturità, l'esperienza e la consapevolezza dell'età adulta. E questo Eremita parte 2 di Max Gazzè è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ma come promesso, preparatevi, perché fra pochissimo arriverà il momento di dare il benvenuto agli Scudo, che sono quasi pronti ad entrare qui negli studi di Radio Rock Italia, microfoni di Radio Rock Italia e ovviamente della Rocchipirina 500 in questo martedì 26 maggio 2026, con i quali parleremo di tutta la loro musica, ma anche e soprattutto del loro ultimo brano uscito da

0: Che apparezza è la sua Larsen, la canzone che parla del suo maledettissimo acufene che lo ha colpito già da qualche anno, e in questa canzone viene spiegato veramente in maniera molto molto poetica, poetico come il vocale che è arrivato al 3791 600 190 dal nostro amico Vince, che dice:
1: ma lo sai che io mi faccio due fette di salamino, altri discorsi. Buona.
0: fai bene Vince. Anzi, guarda, purtroppo stiamo un filo lontano, stai un pochino fuori dal raccordo, però devo dire che qualora tu volessi, io fino alle 20 sono qui, se vuoi portarmi questo pezzettino di salamino, ecco, diciamo che io non disdegno assolutamente, anzi saresti proprio il benvenuto, come saranno fra pochissimo gli Scudo, che sono pronti ad entrare in diretta con la Rocky Pirina 500.

Fabric, la loro Once Again. Tra l'altro è stata una delle nostre novità in alta rotazione di Radio Rock Italia fino a pochissimo tempo fa, ma come vi ho abbondantemente promesso, stanno per arrivare proprio loro, gli Scudo, che ovviamente, essendo noi a Roma, il traffico è quello che è, soprattutto a quest'ora, mamma mia, immagino poverini che erano fermi là, ma adesso stanno per arrivare, quindi qualche istante, e parleremo della loro musica, parleremo della loro rondine e parleremo di tutto quello che riguarda gli Scudo, ma adesso Elephant Brain. Scappa!

0: Elephant Brain, Scappare Sempre. E a differenza del titolo degli Elephant Brain con la loro Scappare Sempre, proprio qui in studio, come vi ho promesso da inizio della Rocchipirina 500, ci sono Federico e Lorenzo, ovvero gli Scudo. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ragazzi.
0: Come va?
1: Ci siamo. Un po' accaldati, però...
0: Anzi, devo dire che in questo momento
1: sì.
0: Io oggi ad un certo punto ho messo la macchina, purtroppo, sotto al sole, perché a Roma, dove trovi, ti metti, certo. E quando sono entrato c'era scritto solo 3-8, un 3 e un 8 vicino, che credevo che di morire, ma invece eccomi qua e ci siamo. Allora, io ho veramente tante cose da chiedervi. Vorrei parlare di Rondini, il vostro brano, che tra l'altro è uscito pochissimi, 4 giorni fa, sì, se non sbaglio, sì, quindi sì, proprio fresco.

0: caldissimo, caldissimo, perché con questa temperatura forse è più caldo che altro. E brano molto interessante, oltre che molto musicalmente, ma anche il testo, perché parla appunto delle rondini d'inverno, che è una cosa rara, come può essere appunto in una relazione difficile, no? E quindi io anche di questo voglio parlare con voi, delle relazioni, però la Rocky Pirina 500 è cazzona, quindi insomma le tocchiamo proprio le sfioriamo, se vogliamo le tocchiamo, altrimenti le sfioriamo e ce ne andiamo avanti. Ecco, questa è la Rocky Pirina 500. Però intanto voglio chiedervi, perché Scudo? Questa è proprio la prima che ho detto, perché Scudo? Questo nome?
1: Allora, ce l'hanno chiesto, cioè ce lo chiedono sempre tutti. Immagino. A primo acchito ci dicono che siamo tipo fasci, cose del genere, perché rimanda un pochino alla violenza. In realtà è un rimando, quello alla violenza, cioè, nel senso che comunque lo scudo è un oggetto che si usa per difendersi, quindi certo, si presuppone che ci sia uno scontro.
0: Certo.
1: E in realtà semplicemente la musica per noi è sempre stato il nostro scudo per proteggerci dalla realtà che
0: bene,
1: ci circonda.
0: Bello,
1: e
0: bello.
1: Quindi questo.
0: Bene, tu Lorenzo vuoi aggiungere qualcos'altro?
2: Sì, si può usare anche per attaccare comunque.
0: Si può usare anche per attaccare, dipende come è fatto, perché certo, se ha delle punte diciamo che lo utilizziamo anche per attaccare, quindi sia per attaccare sia per difenderci. Adesso ci ascoltiamo ovviamente la vostra rondine uscita il 22 maggio, quindi 4 giorni fa, di cui parlavamo poco fa, ma di cui insomma parleremo anche abbondantemente fra poco, e poi di tutta la vostra musica. Fra poco, Scudo.

0: La loro Rondini, la vostra novità, ragazzi. Questa proprio uscita pochissimi giorni fa, e quindi si merita ovviamente un applauso, come tutte le novità e come tutte le belle canzoni che passano qui su Radio Rock Italia. Allora, io prima ho detto qualcosa riguardante questa vostra canzone. Volete ovviamente aggiungere qualcos'altro? Perché parlavamo appunto della rondine d'inverno, che è una cosa rara,
1: sì.
0: E parla anche quindi di relazioni.
1: Sì. In realtà io queste rondini d'inverno le ho viste davvero.
0: Bene.
1: Quindi non è stata una, diciamo, solo una soggezione.
0: Ok.
2: Un'allucinazione.
1: Esatto, un'allucinazione.
0: Come sembrerebbe nel 2026, insomma, no?
1: Sì, esatto.
0: Parlando proprio di relazioni, ecco.
1: E di base sì, esatto. Cioè, nel senso, il discorso delle rondini d'inverno è stato per me come se fosse una sorta di allucinazione, perché è veramente una cosa rara. Come certo. Poi lo è di fatto trovare persone compatibili,
0: certo,
1: e come appunto trattandole come una rarità.
0: È vero.
1: Nel mio caso, insomma, la canzone è nata perché ho conosciuto una donna.
0: Bene.
1: E, che mi ha semplicemente fatto mi ha completamente ribaltato la vita in un certo senso. E mi ha anche però dato nuove prospettive per poterla guardare e per potermici anche per poterci vivere dentro a questa vita.
0: Certo.
1: E il brano, infatti, parla proprio di questo rinfresco, questo refresh mentale, che poi alla fine tutti, più o meno, può essere una donna, un amico,
0: certo,
1: una persona nuova che conosci e che poi ti va a cambiare totalmente quello che pensi.
0: Beh, guarda, devo dire, non so cosa tu ne pensi, Lorenzo, quello che ha detto tuo fratello Federico, però veramente emozionante, diciamo che la lacrimuccia stava per uscire, come dicevo prima, esatto, a lui ma anche a noi, meno male che non parlavamo e stava parlando lui in quel momento, e come dicevo prima, le sfioriamo, ma invece tu l'hai proprio abbracciata, quindi bravo.
1: Non ci posso fare niente.
0: No, ma mi piace, questo è quello che volevo che uscisse veramente da te e da voi. E allora, di solito, no, nella musica si parla di generi. Voi in quale genere vi inserite, se non ve ne frega niente, perché ci sta, anzi lo accetto ancora di più, pensa.
1: Guarda, non ci siamo dati la band comunque è abbastanza recente, siamo insieme da 2 anni.
0: Ok.
1: E non ci siamo mai dati un obiettivo a livello di genere. E in effetti poi queste 3 canzoni che abbiamo fatto uscire, l'ultima è Rondini, sono 3 canzoni che comunque toccano diversi generi.
0: È vero,
1: effettivamente.
0: È vero.
1: E... fortunatamente forse l'unico collante, ovviamente, c'è il discorso strumentale, noi siamo in 3, quindi le canzoni per forza di cose in qualche modo riescono a collegarsi tra di loro.
0: Certo.
1: E poi con la mia interpretazione penso, immagino che si crei ancora di più questo collante, e quindi alla fine si vanno a sottigliare un po' i generi, no?
0: Beh, bello, bello, bello.
1: Quindi non so, non penso di collocarci in un genere, semplicemente musica indipendente, perché siamo indipendenti, fatta con passione, grinta e rock and roll.
0: Anche questo che mi farà fare una domanda subito dopo il vostro brano, che è proprio Tilt, a proposito di generi diversi, che comunque è molto diverso rispetto,
1: sì,
0: a Rondini, che abbiamo,
1: primo singolo.
0: Che abbiamo ascoltato poco fa, tutto, poi diremo dove è possibile ascoltarlo e tutto quanto, e quindi adesso Scudo con Tilt.

0: Scudo con la vostra, perché siete qua, Tilt, devo dire, rispetto a Rondine, questa è molto più rock, no? Parlavamo di generi, prima mi hai detto rock and roll, cos'è per voi essere rock and roll?
1: Questa è una domanda importante. In realtà penso sia cercare di vivere con spontaneità e sincerità.
0: Ok.
1: Questo penso sia davvero il rock and roll.
0: Bene, bene,
1: quindi
0: bene.
1: Questo per me è...
0: E Lorenzo,
1: forse intendo oltre a drogarsi, scopare e fare tutte le cose che sono bellissime.
0: Esatto.
2: La parte violenta.
0: La parte violenta, esatto. È incredibile. È l'intelligenza artificiale, è così, purtroppo funziona così. Quindi anche per te, diciamo.
2: Sì,
0: che...
2: senza dubbio, vivere comunque un po'. Non ti dico alla giornata, però.
0: Okay.
2: Non per forza dovendo
0: seguire degli
2: schemi. Seguire gli schemi.
0: Bene,
2: sì.
0: Ok. Queste domande che arriveranno sono un pochino particolari, ve ne faccio una anche perché fra poco ci sarà il break, poi dopo torneremo insieme, ci sarà anche il giochino velocissimo al quale voglio sottoporvi. Che cos'è per voi la felicità? Perché ne abbiamo parlato prima, no? Con Rondini. Domanda forse ancora più difficile.
2: Tutte, cioè, ci stai distruggendo.
1: Io poi cerco di rispondere con... capito? Dicendo poco, però non è facile.
0: No, finora okay. 100
1: allora,
0: su 100, 110.
1: Cos'è la felicità? Penso forse sentirsi realizzati, cioè nel senso riuscire a arrivare a un obiettivo che si è voluto, che si voleva raggiungere.
0: Okay.
1: Questo penso che porti alla felicità.
0: Beh, comunque è una risposta molto importante. Tu, Lorenzo, che dici?
2: Sì, arrivare all'obiettivo, quantomeno... proseguire, provarci con serenità e tranquillità.
0: Bello, bello, finora ragazzi 110 lode, se fossimo ad un esame proprio quasi, anzi direi anche bacio accademico. Ma visto che lo sapevamo, l'abbiamo anche anticipato, è arrivato il momento del break, quello delle 19:15. Poi torneremo con voi, ultime domande, diremo dove ascoltarvi, come seguirvi, insomma tutte le varie domande di rito. E quel giochino che ho preparato per voi, che sarà divertente, tranquilli, quello sarà molto molto più semplice. Quindi break, poi classico di Radio Rock Italia, poi torneremo qui con gli Scudo. Rock
3: Spot. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto se qui in studio ci sono gli Scudo, la Rocky Tirina 500 non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli After Hours con quello che non c'è.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

After Hours con la loro Quello che non c'è, uno dei classici di Radio Rock Italia, nonché l'ultimo, lo so, l'ultimo della Rocky Pirina 500 di questo martedì 26 maggio 2026. Io sono sempre in compagnia degli Scudo, che fra poco ritorneranno qui ai microfoni della Rocky Pirina 500 e di Radio Rock Italia, ma adesso, proprio per godere della loro musica, ecco per voi Blu, sempre ovviamente degli Scudo.

0: detto blu degli Scudo, ma non è così, non è così. Anzi, c'è qualcuno che... qualche testa che dovrà essere tagliata, ma dopo recupereremo.
1: Io,
0: ragazzi,
1: ho portato mio fratello apposta.
0: Sa che tra l'altro posso dirvi, ci state ascoltando, quindi non potete vedere, purtroppo per voi, anzi sì, purtroppo per voi, ma che sto a dire, niente, il caldo mi flickera il cervello, lo so, diciamo che Lorenzo, bisogna essere gli amici, ecco questo,
1: ecco, esatto.
0: Aggiungiamo solo questo,
1: sì. Allora,
0: bassista sì, ma alla bisogna anche guardia del corpo,
1: certo,
0: di se stesso, tra... lui ce l'ha scritto sul curriculum, guardia del corpo di me stesso. Dopo sicuramente ascolteremo la vostra blu, però è arrivato il momento delle domande, quelle lì che volevo farvi, visto che abbiamo parlato di generi, di musica e tutto quanto. Voi preferite la parte di creazione, di studio, di registrazione o i live?
1: Beh, questa è pure una bella domanda, in realtà, perché comunque la parte di produzione in studio è sempre molto bella. Uno va dentro lo studio con una certa idea di come vuol far venire il pezzo, e poi invece quando si esce dallo studio la canzone è inevitabilmente cambiata. Poi certo, noi lavoriamo con il nostro producer Marco Mantovani, e quindi sicuramente la parte di produzione ci piace, escono sempre tante idee e modi per comunque dare più voce alla canzone e alle canzoni che stiamo registrando. Dall'altra parte, ovviamente, il live è il rock, cioè il live è il rock and roll, certo, roll è solo live, certo, di conseguenza forse comunque in ogni caso preferisco il live.
0: Bene,
1: sì,
0: anche te, anche
2: vedere le reazioni, no?
0: Certo, certo, quello che si fa, no? Si è stati, certo, in studio, come dicevate, il risultato alla fine, insomma, certo, è quello che si vuole vedere, anche e soprattutto le reazioni di chi avete davanti. Ecco, poi come sei entrato con il live, quello ha fatto capire, è stato molto molto eloquente. Allora, prima di salutarci, prima di dare indirizzi, eccetera, eccetera, eccetera, anche avvenimenti, date, eccetera, ho questo giochino. Vai. Allora, la vostra canzone si chiama Rondini, no?
1: Sì.
0: E quindi mi è venuto in mente di sottoporvi a dei detti famosissimi italiani. Io dico l'inizio e voi li finite. Sono semplicissimo.
1: Okay,
0: iniziamo con il primo. Vai. Una rondine
1: non fa primavera.
0: E questa è andata. Bravo, questa va. A cavallo nato
1: Si guarda in bocca.
0: Bravissimo, bravo Federico.
1: Non so come, però. Ma
0: era,
1: okay,
0: però è quella, è quella. E alla fine
3: va bene lo stesso.
0: Era quella. Rosso di sera.
1: Bel tempo si spera.
0: Vabbè, questa
2: la sapevo anch'io. Esatto.
0: Questa è un po' più infima, Altezza.
1: Mezza bellezza.
0: Bravissimo. Questa però è un pochino strana. Questa è un po' più, diciamo, ecco, ai castelli potrebbe essere. Ve la dico. Al contadino non far sapere
1: quanto aspetta, no, me la ricordavo una volta.
0: Quanto è buono
1: il cacio con le pere.
0: Ma sì, esatto. C'è chi dice formaggio, c'è chi dice cacio, okay. Ma
1: però c'ho dei castelli.
0: Esatto, quindi cacio va bene lo stesso. L'ultima, okay. Qui veramente rischiamo questo, quindi attenzione a come concludete questo detto. L'erba del vicino
2: è sempre più buona.
0: Esatto, era proprio quello che volevo sentire. Era proprio la risposta che volevo sentire. Poi, tra l'altro, facendo via Tuscolana, andando verso Frascati, sulla sinistra ad un certo punto c'è scritto: meglio l'erba del vicino che un vicino d'erba. Ma questo è un altro discorso che non sta a noi fare. E però, purtroppo, è arrivato il momento di salutarci, ma soprattutto di ricordare indirizzi, date, tutto quello che volete dirci ai microfoni di Radio Rock Italia.
1: Ok, perfetto. Allora, il giorno 6 giugno, sabato,
0: yes,
1: in contemporanea con l'uscita del video di Rondini,
0: bello,
1: faremo questo release party dedicato quindi a Rondini,
0: mm-hmm,
1: in una location particolare al Faberò, che si trova a Marino, quindi nei pressi comunque dove abitiamo,
0: esatto,
1: ai castelli,
0: a casa,
1: che in realtà è la prima volta che facciamo un concerto ai castelli. Quindi sarà un ottimo modo comunque per anche farci vedere, da far venire le persone che dicono sempre che vengono e poi alla fine non vengono mai,
0: esatto,
1: no? Amici e vari dei castelli.
0: Capirai.
1: E
0: anche
1: sarà...
0: perché alle brutte li è andato a prendere a casa.
1: Esatto, esatto. Cioè. E mio fratello entra in gioco sempre lì, no?
0: Esatto. Bravo, giusto, è così che funziona. E invece indirizzi dove poi magari appunto sia Instagram, Spotify... tutto quello che volete, qualsiasi cosa.
1: Allora, vabbè, ovviamente ci trovate ovunque come Scudo, è facile.
0: Certo.
1: Spotify,
0: certo,
1: YouTube, certo, eccetera, eccetera. Abbiamo all'attivo comunque tre pezzi, questo qua, Rondini è il terzo. Su YouTube ci sono anche i video di Tilt e di Blu.
0: Bene.
1: Che facciamo sempre con Daniele Tofani, che non so se lo conosci, ma è un grande
0: regista. L'ho sentito, certo. E salutiamo qualora fosse all'ascolto.
1: Ovviamente.
0: Ciao Daniele.
1: E, no, volevo dire giusto una
0: puoi,
1: così
0: certo.
1: Al volo sul
0: certo.
1: Release party
0: certo.
1: Per la prima volta suoneremo non solo in tre, visto che
0: bene.
1: Noi siamo tre
0: certo.
1: Ma suoneremo con un set, diciamo, un extended band. Ci sarà con noi un percussionista, un altro chitarrista e delle coriste. E abbiamo pensato a questo set differente proprio perché il posto, diciamo, la location è un po' particolare. Non so se presente le session al Tiny Desk.
0: Certo, fanno, come
1: okay?
0: No, certo.
1: Ecco,
0: certo.
1: Diciamo che più o meno
0: è
1: quel mood là, diciamo un po' chilloso, no?
0: Bene.
1: E abbiamo deciso quindi di chiamare questi altri musicisti che ci aiuteranno.
0: Molto bello, molto interessante. E quindi 6 giugno, quindi
1: yes.
0: Praticamente fra un paio di settimane, se
1: esatto.
0: Non sbaglio.
1: Sabato 6 giugno.
0: Esatto. E invece indirizzo Instagram...
1: Sempre Scudo.
0: Facilissimo.
1: Scudogram, anzi
0: facile.
1: In realtà. E il posto in cui andiamo a suonare
0: sì.
1: Si chiama Faberò
0: sì.
1: Che si trova a via Fratelli Rosselli 2 a Marino.
0: A Marino, perfetto. Ragazzi, è stato un immenso piacere avervi qua, avervi
1: grazie.
0: Avuto qui.
1: Anche per noi.
0: Bene, sono contento. Ci sentiamo sicuramente, ci vediamo poi magari nelle prossime uscite. E quindi seguite gli Scudo su Spotify, su Instagram. Ormai sapete qualsiasi indirizzo. Quella di casa loro non vi conviene perché Lorenzo potrebbe mandarvi via.
2: Ti aspetto.
0: Ragazzi,
2: ti aspetto.
0: grazie. Ci sentiamo alla prossima e buona serata.
1: Grazie a te, Lorenzo.
0: Ciao.

E questi che abbiamo ascoltato erano veramente gli Scudo, ed era la loro vera blu, non quella brutta di prima che non so neanche da dove usciva. Però non sta a me insultare la musica, però voi preparatevi perché fra pochissimo arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Quindi rimanete lì, non andatevene, perché altrimenti poi ve ne pentireste. Ascoltatemi, ascoltatemi!

0: stonata, ma non è assolutamente stonata, perché io sono convinto che se si mettesse a cantare saprebbe fare bene anche quello, ovvero la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Questo mi dice che non mi hai mai sentito cantare.
0: Beh, è la verità, ma io credo, io sospetto questa cosa fermamente. Come stai?
1: Benone, dai, è stata una giornatina intensa oggi, ma siamo arrivati alla fine.
0: Esatto, anzi ti ringrazio per aver posticipato.
1: Figurati, non per questo, sono sveglia dalle 5, ti dico solo questo. Eccola lì.
0: Quindi qualche ora arriverai alle 24 ore totali, beh, diciamo è una bella...
1: After hour.
0: Esatto, esattamente. Allora Eli, spoileroni di questi argomenti croccanti che ci sottoporrai fra pochissimo, sono veramente curioso, come
1: allora,
0: la metterai?
1: Oggi così come sempre faccio su Instagram, ho dato un po' di spoiler, certo. E oggi l'ho dichiarato, quindi lo ripeto, lo ribadisco. Oggi viaggi pazzissimi
0: oggi
1: proprio.
0: Mi piace. Viaggi pazzi, lo accolgo proprio a braccia aperte. Quindi sai che facciamo? Intermezzino musicale e poi ritorniamo con te e cominciamo insomma a fare questi viaggi pazzi. Che ne dici?
1: Sono d'accordissimo.
0: Ok, allora fra pochissimo rimanete tutte e tutti lì.

0: Mother Mary Mood, communication attempt. Beh, noi ci proviamo, Eli, ci proviamo a dare, soprattutto te, a dare queste comunicazioni. E poi chi vuole cogliere bene, altrimenti sono affari loro, no? Comunque,
1: non siamo qui per rendere la vita facile a nessuno.
0: Esatto, esattamente. Senti una cosa, visto che ultimamente non ce la siamo mai dimenticata, quando vuoi parte quello che tu sai.
1: Bravo, bravissimo, io me la stavo invece dimenticando, perché senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande Joe!
0: Ed ecco qui la nostra bellissima, concisa, però dritta al punto, sigla di questa rubrica Marte e Giove. Allora Eli, di che cosa ci parlerai?
1: Allora, anche questa volta due studi, perché abbiamo voluto un po' strafare.
0: Certo.
1: E in questo primo studio parliamo di vita extraterrestre, no? Noi andiamo sempre un po' a caccia di novità quella che è la ricerca di vita al di fuori del nostro pianeta. E questo studio è molto interessante perché ha analizzato che cosa dobbiamo andare a cercare quando cerchiamo se su un pianeta ci può essere o meno vita, ovviamente ricordiamo vita di tipo terrestre, perché comunque sempre quella andiamo cercando. Però mentre prima, fino ad ora, ci siamo sempre soltanto concentrati su la presenza o meno di molecole specifiche che potessero chiamarsi biofirme, cioè metano, amminoacidi, altri composti chimici di questo tipo, questo studio ha deciso di mettere un approccio statistico dicendo ok, vediamo sia quali molecole ci sono, ma anche come sono distribuiti in termini di quantità, di ricchezza, di diversità e di quanto è uniforme la loro abbondanza nei campioni osservati. E quello che hanno scoperto è molto interessante, perché hanno scoperto dei pattern molto specifici, cioè hanno preso dei campioni terrestri, ovviamente anche prelevati da meteoriti, asteroidi, comunque ormai abbiamo tanto materiale proveniente anche dal di fuori del nostro pianeta.
0: Certo.
1: E hanno scoperto che i campioni biologici hanno gli amminoacidi, hanno caratteristiche molto specifiche che si distinguono molto, in modo molto netto, da quelli abiotici. E la stessa cosa anche gli acidi grassi, quindi in questo senso l'astrobiologia fa un grande balzo in avanti, perché diventa molto più in grado di ricostruire la tipologia di campioni, appunto, che possono in qualche modo darci speranza per avere la vita qualora li trovassimo su un altro corpo celeste.
0: Ah,
1: e
0: bello.
1: Di fatto questo studio è interessante perché ci spiega come l'astrobiologia, che è appunto lo studio delle possibili forme di vita su altri pianeti, è una sorta di scienza forense, perché deve ricostruire dei processi che sono ci sono nel passato, che sono molto complessi, a partire da dati molto sparsi e limitati. Ora, questo non significa che questa tecnica ci permette in modo assoluto di dimostrare che su un campione proveniente da qualche corpo celeste c'è o non c'è vita, però aggiunge un tassello in più, ecco, è uno strumento in più per capire se c'è vita su un corpo celeste che andremo ad analizzare.
0: Bene, bene, molto bene. Beh, devo dire, ovviamente, come sempre, molto, molto interessante, molto interessante. Allora, guarda, io direi adesso, visto che il break è molto vicino, mandiamo facciamo un piccolo intermezzo musicale e poi ritorniamo per qualche istante e poi capiamo se riusciamo prima del break oppure se tu puoi prolungarti anche
1: ci sono.
0: E allora te lo meriti, l'avresti meritato lo stesso, ma comunque adesso lo meriti sempre di più. Quindi piccolo intermezzo musicale e poi spoiler per il prossimo argomento. Rimanete tutti e tutte lì.

0: nostra Motel Cecile con Pissed Off Number 2. Allora Eli, prima di dare il via, dare lo spazio meritatissimo al break delle 19:45 minuti, poi la novità di Radio Rock Italia, poi torneremo noi. Ma con quale argomento ci farai compagnia negli ultimi minuti della recuperina?
1: Allora, ultimo piccolo spoiler, qua siamo proprio al grande classico della nostra rubrica.
0: Oh, bene, bene. Quindi basta, questo è lo spoiler?
1: Così, basta. Mamma mia. Finito.
0: Ti adoro, quando fai così e lanci questi spoiler e lasci poi un hype pazzesco, perché ci risentiremo praticamente fra una decina di minuti. Mi piace veramente tanto. Dunque, con lo spoilerone della nostra Elisa, arriviamo al break, poi novità di Radio Rock Italia, poi torneremo con la rubrica Marte e Giove. A fra pochissimo.
2: Rock Spot. Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando è ancora con noi la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, in questa eccezionalmente, di solito invece non rimane tutto questo tempo con noi, ma adesso però è arrivato il momento di dar voce alle I'm Not a Blonde con Like Miley Cyrus 6, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Chiara Castello e Camilla Benedini, ovvero le I'm Not a Blonde, con la loro Like Miley Cyrus Says, una delle novità di Radio Rock Italia, brano contenuto nel loro nuovo disco Eleven. Ma io sono ancora qui con la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Eli, siamo tornati. Siamo tornati, quindi lo spoilerone che ci hai dato ha aumentato di tanto l'hype e ora non vediamo l'ora di ascoltarti.
1: Allora, lo spoilerone che cosa richiamava? Una delle nostre rubriche più famose, che è Terra cerca casa.
0: Esatto.
1: No? Allora, abbiamo detto che stiamo cercando una nuova casa per i terrestri e adesso ne abbiamo scoperto uno che è molto particolare e non vi ho mai parlato di un pianeta di questo tipo, perché questo pianeta, che si chiama TOI 199b, fa parte di una categoria di mondi ancora poco esplorata. Li chiameremo come classe Eso-Saturno temperati.
0: Beh,
1: adesso sembra già così abbastanza complesso come nome, ma perché, cosa vuol dire? Sono dei pianeti che sono grandi come Saturno,
0: okay,
1: più o meno, e sono però caldi, tiepidi, diciamo, come più o meno la Terra, ovvero okay, ha una temperatura media di 79 gradi. Questo perché li rende diversi da altri pianeti giganti, gassosi, al di fuori del nostro sistema solare, perché quelli che abbiamo trovato per ora sono molto spesso molto caldi.
0: Esatto.
1: Perché sono anche molto vicini alle loro stelle, sono i famosi gioviani caldi, appunto.
0: Sì.
1: E quindi hanno delle temperature molto più alte. Bene, grazie al telescopio spaziale James Webb abbiamo scoperto questo pianeta, che si trova a 300 anni luce da noi, compie un'orbita attorno alla sua stella in circa 104 giorni. Beh. E la sua stella madre fa parte di un sistema binario, ma lui non lo sa e ruota attorno soltanto a questa stella delle due.
0: Ok.
1: Ma la cosa interessante è che c'erano dei modelli teorici per questi esopianeti di queste dimensioni e con queste temperature, e i modelli ci dicevano che avremmo trovato ammoniaca, anidride carbonica, insomma metano, cioè che avrebbero avuto una composizione molto interessante.
0: Mm-hmm.
1: Grazie a questi studi abbiamo la conferma di questi modelli teorici. Quindi,
0: okay,
1: ora, un gigante gassoso forse non è proprio l'obiettivo finale della nostra Terra cerca casa,
0: però
1: avere una conferma dell'esistenza di questi tipi di pianeti che sono fatti come ci aspettavamo ci aiuta a ricostruire un po' il processo di formazione, di dinamica delle atmosfere planetarie, e quindi a conoscere un po' meglio come si formano e come evolvono i pianeti.
0: Bene, bene, bene, bene, che bello che la nostra missione Terra cerca casa comunque continuerà finché non ne troveremo una. E quindi, Eli, che dire, questo è proprio l'applausone per te, per ringraziarti di tutta questa pazienza. Io ricordo Tra le righe del cielo, il tuo podcast, sempre su Spotify.
1: Grazie.
0: Quindi, insomma, semplicissimo. E noi ci sentiamo, pensa cosa ti dico, tra una settimana, mamma mia.
1: Aia, vabbè, me la farò andare bene.
0: Grazie, Eli, buona serata.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E allora io intanto veramente ringrazio ancora una volta la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, ma fra poco ci saranno gli ultimi minuti della Rocchipirina 500 di questo martedì 26 maggio.

0: dal basso micidiale numero 2, l'ultimo brano della Rocchipirina 500 di questo martedì 26 maggio 2026, l'ultimo per quanto mi riguarda di questa settimana, perché già vi ho anticipato che non ci sarò né domani né giovedì e né venerdì, e avete ragione a pensarlo, ma chi mi sostituirà? Allora, domani ci sarà Silvia Austini al comando della Rocchipirina 500, mentre giovedì ci sarà proprio lui, che adesso è davanti ai miei occhi, Federico Corsi. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E venerdì un altro Federico, perché uno non bastava, due diventano mille, in quel caso non so come funziona. Ci sarà Federico Clemente di Alta Fedeltà a sostituirmi venerdì, poi lunedì ci risentiremo, anche il 2 che sarà festa, mamma mia, mamma mia. Ma, visto che siamo addirittura di arrivo, io voglio farvi sapere tutto ciò che è successo durante la Rocchipirina 500 di questo martedì 26 maggio 2026, sì, perché oggi è accaduto tutto ciò.
1: Io ho parlato di oggi della Rocchipirina 500 di questo martedì 26 maggio 2026, ho parlato di un sito grazie al quale vorrei dare da mangiare un gatto, di quanto bisogna pulire casa.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rocchipirina 500 in questo martedì 26 maggio 2026, un pochino particolare. E però che dire, è stato veramente un piacere, anzi un piacerissimo essere qui con voi, e io vi lascio a Federico Corsi con il suo fuori comfort, perché se eravate in qualche modo in comfort non lo sarete più, dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia, poi lo riascolterete, lui ve lo dirà sicuramente anche dopodomani durante la Rocchipirina 500 17:20. Che dire, buon fine settimana, detto di martedì è strano, però buon fine settimana a tutti e a tutte. Ci sentiamo per quanto mi riguarda lunedì prossimo, 1 giugno. Ciao! Salutare!
2: Baci stellari!
3: Avete ascoltato?
4: Rocchipirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: forse fa un po' male.
1: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
2: Sono le 20.02 di martedì 26 maggio e, come detto, preannunciato dalla sigla, questo è Fuori Comfort. Insieme al sottoscritto Federico Corsi passeremo le prossime due ore fino alle 22, a Dio piacendo, facendo un po' tutto quello che ci va o anche non ci va. Perché? Perché a Fuori Comfort ci mettiamo anche un po' in gioco. Mentre ci rendiamo conto che ci hanno derubato della primavera, noi siamo qui e che cosa facciamo? Non si sa. Chiacchiere in salita sicuramente, ma una certezza ve la do da subito e non la metterò in dubbio per le prossime due ore. Lei sarà sempre con noi.

Abbiamo cominciato oggi con queste simpatiche rime di Fabi Fibra e la sua Pula Bussò, che il ritmo mi ricordava un pezzo, mi ricorda, ce l'ho qui in mente, mi gira, ma non riesco proprio a collocarlo in nessun ambiente spazio-temporale. Vabbè, può darsi che poi, andando avanti con la trasmissione, potrebbe tornarmi in mente, perché comunque il fatto che la musica sia riconoscibile ci mette a nostro agio, ci mette proprio lì, ah sì, in quell'ambiente, in quell'ambientazione che ci fa sentire proprio coccolati. Però poi quando su quel ritmo ci sono delle parole diverse, lì interviene assolutamente il fuori comfort, quello interviene sempre, prima o poi quello arriva, è inutile nascondersi. Jaguari con Rifugio.

Jaguari con Rifugio. Beh, io vorrei che in questo tempo che trascorriamo metaforicamente insieme voi vi sentiste nel vostro rifugio. Sì, beh, è normale, adesso si svessono i panni della civiltà e si entra in quello che è, diciamo, l'ambiente un po' più domestico, un po' più intimo. Quindi, sicuramente le pantofole vanno bene, anche se non sono bellissime. La canotta, beh, quella è di rito, ci mancherebbe. E poi il pantaloncino che fa proprio scappare qualsiasi intenzione, che sia essa positiva o negativa. Qui si può tutto, fuori comfort. Arriviamo al primo break con i Mutonia e Tutta Fortuna.

0: Rock Sport.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Fuori Comfort.
9: Mettetevi comodi, ma non troppo.
11: Questo è Fuori Comfort, come ogni martedì alle 20:16, naturalmente in diretta su Radio Rock Italia. C'è sempre lui, Fuori Comfort. E beh, sì, vi tiene in compagnia fino alle 22. E come ogni rientro dal primo break, arriva il classico.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
12: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il

E se c'era un classico che oggi volevate ascoltare alle 20:20 era proprio questo, il chitarrista di Ivan Graziani. Insomma, non lo so se a voi capita, ma a me capita, ad esempio è capitato ora, che se avessi potuto scegliere un classico sarebbe stato sicuramente questo. D'altronde ci sono anche quei segnali che ti fanno intendere che tu sei nel momento giusto, al posto giusto. Era proprio quello il tuo posto in quel momento. Come ad esempio ci sono anche dei segnali che alcuni pezzi, alcuni brani sono proprio quelli proprio che sembrano assolutamente scritti su di te. Quello non puoi far altro che dedicarteli. In quel caso, ad esempio, noi ci andiamo ad ascoltare i Ratti della Sabina con un pezzo iconico, direi, Lo scemo del

E loro sono i Ratti della Sabina con lo scemo del villaggio che risponde, risponde per le rime, perché giustamente, ma fatevi gli affari vostri voi invidiosi, io metto, perché sicuramente quella è tutta invidia, quanto è bello stare lì in un mondo tutto tuo, forse magari, dove nessuno può arrivare a disturbarti. E quelli che ci provano, tu li guardi, gli sorridi, anzi gli ridi in faccia e gli dici: ma sì, ma poi fatevi la vostra vita, che qui comando io, nella mia testa ci sono io e me la cavo benissimo da me. Esatto, questo è proprio ciò che lo scemo del villaggio può riuscire a fare. Desta un po' di invidia. Però la cosa bella è che nei villaggi si trovano ancora dei soggetti che possono essere individuati, passatemi il termine, come caratteristica del paese stesso, cosa che ad esempio nelle grandi città purtroppo non c'è. Magari in qualche quartiere c'è un'icona, però vuoi mettere essere lo scemo del villaggio? È tutta un'altra cosa, no?

Con Ti sembra normale? Beh, siamo sempre su quel filone, non lo so perché, ma cadono proprio così, proprio vengono da sé i pezzi, e questo ci stava a fagiolo. Beh, signori e signore, io voglio ricordarvi, mi raccomando, idratatevi, perché è perché l'asticella è passata in un nanosecondo da quello che era l'inverno a proprio una clamorosa estate, proprio come uno schiaffo in faccia a farci capire che, insomma, ci aspetta ci aspetta una stagione che sicuramente ci farà sudare. Quindi mi raccomando, l'idratazione, non dimenticatevi di bere. A quest'ora può andar bene anche un qualcosa di bello fresco con del ghiaccio, uno spritz volendo, o non lo so, se preferite anche un bianco senza ghiaccio, naturalmente in quel caso, ma un bianco ci sta bene, sì, magari una passerina, o perché un pino grigio, sì, anche. Intanto la musica la servo io su un piatto d'argento, eh sì, questo è il mio compito stasera, e quindi lo stato sociale.

contatto sociale, in due è amore, in tre è una festa. Evviva la sincerità. In tre è una festa, questo è Fuori Comfort. Stai ascoltando in diretta Radio Rock Italia, sono le 20.32. Io sono Federico Corsi, qui, malcapitato alla console. Voglio darvi una cosa che ancora non ho fatto, è il nostro recapito. Il 3791-600-190 è il numero al quale tramite i vostri WhatsApp potete raggiungermi qui in diretta. Fatelo se volete, insomma io accetto tutto, di ben grado anche, sì, anche le offese, non c'è problema. Io ho le spalle larghe, dicono, è vero? No, non lo so, vabbè, comunque se non mi trovate qui è perché sarò lì a piangere nell'angoletto. Vabbè, no, non è vero, dai, sto qui ancora un altro po'. Lo faccio perché io ho un obiettivo, stasera la musica ve la devo far sentire io. Voi nel frattempo fate quello che volete, liberi, liberi.

Samuel insieme a Francesca Michelin nella loro cinema. Beh, potrebbe essere ad esempio questa un'idea per stasera. Intanto voi iniziate a prepararvi, magari, e magari vi viene anche voglia di uscire, non lo so, o magari no, e allora potete anche rimanere lì sul divano se ve lo siete meritato. Io intanto vi ricordo quali sono i modi per poter ascoltare Radio Rock Italia ovunque voi siate. Se siete sul Lazio potete farlo naturalmente sulle frequenze digitali del DAB Plus, altrimenti potete, se volete, scaricare le nostre app gratuite che sono disponibili sugli store iOS o Android in streaming sempre e ovunque su radiorockitalia.it, e se siete sul litorale romano, quindi sul nono municipio, anche in FM sui 96.6. E beh, insomma, è sicuramente tra un po', e anzi già immagino che in questi giorni le spiagge saranno prese da assalto, soprattutto chi ha la fortuna in questo periodo di stare lì da quelle parti e magari se le gode anche un po' più libere, un po' più tranquille. Non lo so, io ancora non ci sono da quelle parti, quindi magari c'è già tutta quella pipinara, però non lo so, io ipotizzo. O comunque magari se stai al mare adesso, una passeggiatina a quest'ora sarà tranquilla, no? Intanto la musica la servo io, loro sono i Rocky con Let Down.

0: Loro sono i Rookie con Let Down, la musica, quella assolutamente made in Italy, che solo su Radio Rock Italia riesci ad ascoltare. Eh beh sì, perché altrove la puoi cercare, magari qualcosina la trovi, ma no, ma questo assortimento, questa scelta e questa varietà è solo qui. Vorrei anche ringraziare in merito tutti coloro che comunque collaborano a questa grande famiglia che è Radio Rock Italia. Perché comunque non è semplice, ci sono ad esempio sulle novità, Riccardo Magni fa un lavoro che è veramente altro che chapeau. Poi quando lo incontro un abbraccio non glielo leva nessuno, sì, adesso belli tutti sudati direi, ci sta, vabbè, perché d'altronde quando il bene è proprio così profondo non lo puoi fermare. No, sfido io veramente, cioè una persona che vuole abbracciarti anche se sudata, lo devi accettare l'abbraccio, è d'obbligo. Nuovo disordine mondiale, perché non hai paura?
1: Tu non sai che se mi guardi dentro scappi, corri via, so già quello che

Nuovo disordine mondiale, perché non hai paura? Beh, la domanda è lecita, e beh, quando è martedì a quest'ora la domanda ci sta tutta. Però noi arriviamo al secondo break del nostro appuntamento di oggi con prima stanza a destra ad ogni costo.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: State ascoltando
2: Fuori Comfort.
1: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Stiamo ascoltando Fuori Comfort. Beh sì, questa è Radio Rock Italia. Io sono Federico Corsi, insieme ancora fino alle 22. Naturalmente adesso è arrivato il momento della novità.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

quarta rotazione, questa Quelli Buoni di Si Boom Voilà, la nuova band che ha creato un hype molto suscitato dall'annuncio della sua formazione, perché comunque piazzano questo nuovo singolo ad appena 4 mesi dall'uscita del loro primo album, appunto intitolato proprio Si Boom Voilà. È un pezzo che insomma è tutto da ascoltare indubbiamente.

I Melancolia con Leon. Beh, io sono le 20.52, ci stiamo avvicinando ormai a grandi passi al primo giro di boa, anzi l'unico giro di boa. Infatti questa che sta per trascorrere è la prima ora che abbiamo passato insieme. Stai ascoltando Fuori Comfort, te lo ricordo, e questa è Radio Rock Italia. Come già preannunciato anche da Lele, che mi ha preceduto con la sua rockipirina, questa settimana ci sarà anche un'anomalia, nel senso che domani e dopodomani e quindi anche venerdì poi Lele non ci sarà, e malcapitato io e soprattutto voi, giovedì proprio dalle 17 alle 20 ci sarò io alla conduzione della Rockipirina 500. Beh, che cosa accadrà? Non so proprio dirvelo. Sicuramente quello che mi dispiace tanto è che non avremo da imparare nulla, perché Elisa non ci sarà, e quindi dovremo attendere che rientri martedì, e così almeno facciamo la rubrica martedì-giove. Però intanto vorrei spoilerarvi un qualcosina, una sorpresa che ho in serbo proprio per voi, anche un po' nostalgici di qualche della stagione scorsa. Sì, c'è una sorpresa giovedì, non lo so se potrò andare oltre nel dirvi altro, però intanto appuntatevi questa cosa,

0: Avete ascoltato Fantasia in fa dieses minute di Johannes Quarzum Quarascio, eseguito dalla Berliner Filharmonica, condusse l'orchestra.
1: Loro sono tutti fenomeni con qualcuno che si esplode, insomma ci vuole sempre qualcuno che si esplode, no? Perché altrimenti la festa non parte. Insomma, comunque mi dicevano che in quel della Spagna, se vai girando per il Cammino di Santiago, molto spesso e anche volentieri trovi in quelli che sono gli ostelli il cartello con la scritta "Siempre tenemos motivo para brindar", che è un po'... è un po' un'ottima filosofia di vita. Questo perché? È perché nel frattempo alle mie spalle la luce è calata e quindi siamo di diritto entrati in quella che è la fase calante della giornata. E in questo momento, se prima era lecito avere la canotta e il pantaloncino contro voglia, adesso è proprio liberi tutti. Perché? È perché almeno che voi non stiate per cominciare una vostra giornata o una nostra nottata, per meglio dire, lavorativa, e a quel punto io vi ringrazio di essere disponibili per la comunità anche di notte. Se non siete in quelle condizioni, state spavaranzati da qualche parte a gustarvi l'ottima musica made in Italy, quella di Radio Rock Italia. Una sterzata la facciamo con i Linea 77 insieme a un Tiziano Ferro e I Sogni Risplendono.

Bellissimo contributo di Tiziano Ferro in questa Sogni risplendono. E beh, io dico che Tiziano Ferro secondo me ci sta bene, ci sta proprio bene, è quell'artista che un po' dove lo metti sta bene su tutto. Vabbè, Tiziano, se ci ascolti, stavo giocando, sto scherzando, stai tranquillo. Scherzo un po' come quelli che dicono che è solo tanta umidità, è un'impressione, non fa poi così tanto caldo. Il bello deve sicuramente ancora venire, però intanto sicuramente c'è un appiccicume, almeno per quel che riguarda la zona di Portonaccio e limitrofe qui sulla capitale, che veramente si è fatta quella fantastica cappa proprio, direi. E noi come facciamo? Noi ascoltiamo dell'ottima musica made in Italy e speriamo che la luna si porti via tutto, insomma tutto, magari anche la metà, ci accontentiamo. Effettivamente anche un po' meno andrebbe bene, ma qui un pizzichino più graduale, perché sì, ci piace anche le cose a schiaffo, però non disdegniamo, insomma, l'approccio così graduale. Intanto Andrea Ra con C'è la luna piena stasera, forse, chi lo sa, non lo so.

sera. Beh, quanto ci sta bene questo passo così, direi anche un po' funk, no? Un po' funky. Beh, secondo me ci sta bene, perché è perché sta lì e ti stimola proprio da dentro, ti fa muovere quelle corde vitali che vibrano un po' e vanno a spandere la bellezza. La bellezza, sì, perché poi alla fine, no, è proprio quello il senso delle vibrazioni, riscoprire la vibrazione. A me ha sempre portato ad associare quella vibrazione stessa a un qualcosa di bello, di suave, di in etereo, proprio sta lì, lo percepisco, perché la vibrazione la percepisce, sicuramente non la puoi toccare, non la puoi avere, ed è bello anche per quello. Forse è un po' più magico ancora, proprio per quello, perché tu puoi, sì, magari metterla dentro una cuffia e farla più tua, ma non la potrai mai avere fino in fondo, e quindi ci accontentiamo, noi ce l'ascoltiamo e va bene anche così. Intanto The Bastard Songs of Dioniso con Io non compro più speranze.

E beh, fino all'ultimo, The Bastard Sons of Dioniso. Beh, sì, questo ambiente proprio così bello, me lo immagino proprio ascoltata in un'arena, perché io stavo viaggiando con la mente immerso in queste vibrazioni. Eh beh, sì, ragazzi, tanta emozione. A me questo la musica fa, trasmette tanta emozione. Lo so, posso anche essere banale, però a volte bisogna anche essere banali. Non è detto che le cose scontate poi non debbano essere godute e vissute alla stessa maniera di quelle magari inaspettate. Io faccio uno salto, gli After Hours, sì, li vado a proprio a proporre con la loro Veleno.

con la loro veleno. E beh, insomma, vogliamo dirlo, a volte anche le cose così regalate, proprio scontate, vanno bene lo stesso. Bisogna sapersi anche prendere quelle cose quando capitano. Non state lì a pensare, ma forse non me lo merito. No, non è vero. Ci meritiamo questo ed altro, è vero? Eh sì, dai, non fa niente. Poi, tanto per fare i conti, c'è sempre tempo, no? Com'è che diceva quel saggio? Per pagare, per morire, e poi ci pensiamo, no? Intanto, Good Morning Chernobyl con la loro Brave New People ci accompagnano al primo break, quello delle 21:15, per quanto riguarda la seconda ora. Why you watching?

0: Rock Sport. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questo è
2: Fuori Comfort.
1: Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Questo è Fuori Comfort, siamo comodi abbastanza direi, no? 21:15, rientriamo dal primo break della seconda ora, come al solito con un classico.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

2002 e Samuele Bersani cantava la sua Che Vita, che quando io la ascolto, naturalmente viene sempre da pensare che comunque potrebbe essere considerata attuale. E poi tu dici, vabbè, sono passati solo 20 anni, insomma, se stai lì a considerare il tempo, non è che poi sia chissà quanto. Effettivamente è così, insomma, 20 anni, vabbè, poi sì, se ci vogliamo mettere l'intelligenza artificiale, se ci vogliamo mettere la tecnologia che in 20 anni ha fatto dei salti assolutamente da paura, sì, effettivamente, insomma. Però se poi ci vado a riflettere proprio in fondo, penso che effettivamente in alcuni casi potrebbe anche essere attuale, non lo so, girare un angolo e trovare dei trogloditi con la clava, sì, insomma, non lo so, a voi vi è mai capitato? Secondo me non è che ci stupiremmo poi oltremodo, perché alla fine vuoi mettere che non trovi un troglodita con una clava in giro per la tua città? Secondo me, se lo cerchi, da qualche parte c'è. Però potete anche evitare di cercarlo, ve l'assicuro. Date per buono che c'è. Clara Moloni, Lacrime dal cielo.

Clara Moroni con Lacrime dal cielo. 21:24, qui sei a Fuori Comfort. Tu ancora ti chiedi il motivo per cui siamo a Fuori Comfort? Beh, insomma, dovrebbe essere abbastanza palese. E se ancora non lo hai capito, allora sei nel posto giusto. Insieme a me fino alle 22 sicuramente siamo in ottima compagnia. Siamo in ottima compagnia. I prossimi giorni si dice che saranno roventi. Ci aspettiamo delle temperature sicuramente sopra i 30 gradi. Ma è così, è un attimo che sembra veramente passato un secolo da quando pioveva ininterrottamente per giorni. Questo perché? È perché poi alla fine il tempo è effettivamente relativo. Quanto tempo fa pioveva? Esatto, è relativo. Relativo, ad esempio, a me il tempo piace, può piacere, ma un buon 4/4, sì, io vado sul classico, il 4/4 ci sta benissimo. Chiaroscuro, città invisibile.

Loro sono Chiaroscuro con Città Invisibili. Quando sono le 21:28 ci stiamo avvicinando a grandi passi, quasi siamo arrivati, direi, anzi, in quella che è l'ultima mezz'ora di Fuori Comfort. E chi segue Fuori Comfort sa che nell'ultima mezz'ora succede un qualcosa di molto piacevole, e cioè la mia presenza qui sarà sempre più impercettibile. Cooper and the Night Owls, Atomic, è il pezzo che vi propongo ora.

atmosfere musicale di Cooper and Night Owls con la loro Atomic. Io come al solito voglio proporvi un salto di genere, sì assolutamente, anche se qui virus e batteri non c'entrano assolutamente niente. Un salto di genere, come al solito.

Lui è Calcutta con la sua Gaetano. Sì, beh, lui si annoiava alle feste e a me ogni volta che passo questo pezzo mi viene in mente un Gaetano. Sempre e solo lui, sempre e solo lo stesso Gaetano, che era interpretato da un ottimo Massimo Troisi in Ricomincio da tre. E quando naturalmente poi penso all'ottimo Massimo Troisi, datemi anche del banale, però Pino Daniele ci sta sempre bene. E quindi, yes, I know my way, lui, Pino Daniele.

sono alcuni casi che non si commentano e soprattutto non si discutono. È il caso Pino Daniele con Yes I Know My Way. Sicuramente è uno di quelli che ci stanno proprio tutti, perché tanto come lo metti, ne parlavamo anche prima, ci sta bene sicuramente. Però io direi che anche un Quinto Rigo ci sta bene. Esatto, Quinto Rigo loro è...

appunto Rigo con la loro grigio. Beh, noi ci stiamo avvicinando alla fine per quel che riguarda oggi anche di Fuori Comfort. Abbiamo ancora qualche cartuccia da giocarci, perché assolutamente qualche altro pezzo insieme ce lo andiamo ad ascoltare sicuramente. Intanto arriviamo all'ultimo break con i Post Nebbia e la loro Piramide.

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: State ascoltando
3: Fuori Comfort.
2: Mettetevi comodi, ma non troppo.
4: Eccoci, eccoci per l'ultimo quarto d'ora insieme. Lo inauguriamo come di consueto con la novità.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

puntata, rotazione tra le nostre novità, questa Dimmi la Verità dei Finnegans, che sono una band brianzola attiva dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Bala Arts è il quarto lavoro in studio e si avvale di collaborazioni come in questo caso, per questa Dimmi la Verità, ad esempio di Pierpaolo Capovilla. Queste le nostre novità, ma io, siccome non riesco a dire no, a volte capita che bisogna anche fare dei presenti, dei regali. Beh, poi, insomma, quando il regalo, il presente è un qualcosa che può, come dire, creare un ambiente proprio di quelli che agevolano il relax e la fase è finita, e beh, allora è ancora meglio. Niccolò Fabi con il negozio di antiquariato è qua.

bellissimo pezzo di Nicolò Fabi, il negozio di antiquariato. Beh, l'abbiamo ascoltato anche molto volentieri. Stiamo creando quel momento che ci avvicina al distacco, sì, perché comunque bisogna anche sapersi salutare per intanto dopo ci salutiamo. Ancora no, aspettate un attimo, non mi cacciate subito, anche perché poi devo ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti. E beh sì, settimana poi, vabbè, comunque ancora della musica, qualche pezzetto ancora, dai, in negrita, rotolando verso sud.

0: Quindi io stasera vi saluto con i Negrita e la loro Rotolando verso Sud, non prima di aver fatto cosa? Di avervi ricordato quelli che sono i prossimi appuntamenti. Beh, naturalmente domani mattina dalle 7 alle 10 ricominceranno le dirette di Radio Rock Italia con i risvegli bruschi ma non troppo di Marco Bosco e la sua Giù dalle Brande. Per quel che riguarda Fuori Comfort, noi ci ritroveremo settimana prossima, quindi martedì, sempre dalle 20 alle 22, però come vi preannunciavo anche prima, questa settimana c'è una novità, perché insomma mi troverete qui a condurre Rocky Pirina 500 anche giovedì dalle 17 fino alle 20. E beh, vi dicevo che c'è forse una sorpresa, però non voglio dirvi troppo. Ma che base ho messo? Ma che strana base? Ma vabbè. Comunque, chi ha orecchie per intendere intenda, noi ci ritroviamo giovedì come detto. Voi rimanete lì perché la selezione musicale di Radio Rock Italia non si ferma mai. Ciao!
1: Avete ascoltato? Fuori

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

canto dei desideri vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
2: Vecchia carne da macello, lo vedi questo spettro?

Da che parte parti, se alla parte del rifarmi, nasco in questo.

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti

In comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e due settimane all'anno ti guadagnerai le ferie. Con tua moglie, con il cane. E attenzione perché se non porti il materassino giusto il bambino ci rimane male.

poi ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori, il mare, il tuo abbraccio la mattina, perfino i piatti sporchi da lavare. Se vuoi, ho scongelato le polpette e ti aspetto dopo la riunione. Poi parto qualche giorno.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: La misura.
2: Il problema della pressione.
3: Il problema è vero.
2: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

0: 104 di minima.
1: Professore, questo è estremamente interessante.
0: Una pasticchina.
1: Sono sotto controllo. Pilloletta paranoia più pura. L'ineluttabilità della pressione alta. Oscilla.

l'abisso, ma è l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.

0: Radio Rock Italia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Radio Rock Italia.
1: Deuxième service.